0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Hard to keep these acoustics in tune, it's cold.

Se non ci fossero le poesie a tener viva la luce, il nostro essere cera si perderebbe nel niente. Bugiarda tu, sì tu che sembri un dipinto, e noi passiamo e spassiamo, per molti siamo oggetti inanimati, in quel sapere o non sapere nel quale viviamo, e vogliamo come aquile. Quando non vogliamo sapere, tacciamo quando sappiamo. Eh sì, bugiarda tu. No, non credo. Sapere chi non sei è esattamente come quando piove. Quella pioggia la ami e la detesti come fai con te stessa. Perché, amica mia, tu sì, tu sei vera, come quel gemito di emozione che ti porti dentro. Ed io, ancora una volta, amo chiamarti poesia.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: se io potessi sarei sempre in vacanza. Se fossi capace scriverei il cielo in una stampa, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma all'inferno delle verità io mento col sorriso. Problemi zero, problemi a non finire, un giorno sembra l'ultimo e un altro è da impazzire, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma l'inferno della verità, io mento col sorriso. Di 10 coppe fatte, ce ne rifica mezza, e dove c'è una strappa, non metti mai una persa. Sono un ragazzo fortunato, perché mi hanno regalato un sogno, sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno, e quando viene sera ritornerò da te, e come è andata la fortuna di incontrarti ancora, sei bella come il sole, a me mi fai ripassare, sei bella come il sole, a me mi fai impazzire. Siddhartha me l'ha detto che conta solo l'amore, che tutto quello che ti serve può stare dentro il cuore, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma l'inferno della verità, io mento col sorriso. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un fondo. Sono fortunato perché non c'è niente di fondo. E quando viene sera ritornerò da te. È andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora. Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire, sei bella come il sole, a me mi fai impazzire.
1: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

centrale Milano, 1575 kHz in onde medie. He's here.

0: 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: donna genovese, tu mi portasti un po' d'alga marina nei tuoi capelli ed un odore di vento che è corso di lontano e giunge grave d'ardore. Era nel tuo corpo bronzino, o la divina semplicità delle tue forme snelle, non amore, non spasmo, un fantasma, un'ombra della necessità che vaga serena e ineluttabile per l'anima e la discioglie in gioia, in incanto, serena, perché per l'infinito lo scirocco se la possa portare, come è piccolo il mondo e leggero è la tua mano.
1: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

0: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Ipomea. Ci sono piante che se ne infischiano dei pollici altri o riversi, nascono come rampicanti, ma si adeguano a quel che trovano. Possono strisciare, pendere, arrampicarsi, semplicemente perché tutto quello che è spontaneo, per qualcuno purtroppo, può apparire anche invadente.

crisi del debito francese, il ministro dell'economia vuole tassare le imprese e anche i libretti A. IA, intelligenza artificiale, nel 2010 Umberto Eco aveva previsto tutto con una precisione che ci lascia stupefatti. Macron e stelle della moda celebrano Louis Vuitton all'Eliseo. Benvenuti al notiziario di Francia 24, centrale Milano, per lunedì 5 ottobre 2026 in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione inizia Marco Bassotti, da Parigi Rachel Costa. Brigitte Macron e le stelle dell'Eliseo per celebrare all'Eliseo, per celebrare Louis Vuitton. Nella cornice della Fashion Week di Parigi, il palazzo dell'Eliseo si è trasformato venerdì in un vero tempio dell'eleganza. Il presidente Emmanuel Macron ha consegnato a Nicolas Gasquier, direttore artistico della linea femminile di Louis Vuitton, l'insegna di cavaliere della Legione d'Onore, riconoscendo più di 30 anni di carriera straordinaria. All'evento hanno partecipato la First Lady Brigitte Macron, grande stimatrice delle creazioni di Gasquier, e numerose icone del cinema della moda, tra cui Catherine Deneuve, ancora viva, Charlotte Gainsbourg, Maria Foy, Léa Seydoux, la figlia del fondatore e attuale proprietario della linea di tutti i cinema Gaumont, e Jennifer Connelly. Anche membri della famiglia Arnault, la direttrice di Vogue Anna Wintour, la stilista Filo e i maestri artigiani degli atelier sono stati presenti. Nel suo discorso inaugurale Emmanuel Macron ha scherzato sul legame tra la moglie e il designer, definendo Gasquier il secondo uomo della sua vita. Ha poi tracciato un parallelo poetico tra il percorso di quest'ultimo e del fondatore di Louis Vuitton, celebrando l'avventura di quest'ultimo che ha fatto di Parigi il centro di una vocazione creativa. Il presidente ha ricordato le tappe della carriera del designer, del lavoro di Jean-Paul Gaultier, della sua ascesa, evidenziando la curiosità personale come la passione per il reality Koh Lanta e il suo inimitabile sacco da viaggio sempre pieno di riferimento stilistici. Capite, questa notizia merita la prima pagina, come l'abbiamo trovata in prima pagina sulle bombe. Facciamo un attimo una deviazione dall'abitudine di parlare quasi solo della Francia in questa prima fase del notiziario, per una cosa che abbiamo scoperto in questo weekend e ci ha lasciato stupefatti. Potete trovare la copertina, anzi la pagina intera, della bustina di Minerva datata 2010 di Umberto Eco, e questo è il titolo. Nel 2010 Umberto Eco aveva previsto tutto con una precisione che lascia stupefatti. Nel 2010 Umberto Eco pubblicò una bustina di Minerva sullo spazio, il famoso spazio culturale dell'Espresso, in cui c'era un saggio che anticipava con 15 anni il mondo digitale dell'IA in cui viviamo oggi. All'epoca l'autore osservava che una sciocchezza richiedeva secoli per diventare tradizione, mentre oggi bastano 3 pomeriggi e una macchina che ha letto troppo e capito poco può trasformare un'informazione in dogma. Eco riferiva di aver letto di ricercatori americani impegnati a sviluppare programmi capaci non solo di scansionare nuovi archivi, ma di rispondere, attenzione, a domande formulate nel linguaggio naturale. Egli rimaneva scettico sulla veridicità di tale notizia, sottolineando la facilità con cui internet permette di verificare e diffondere false informazioni. L'autore ripercorreva la lunga storia dell'immaginario collettivo della macchina intelligente, dall'idea dell'intelligenza artificiale che dovesse immaginare che potesse innamorarsi, ribellarsi o perfino uccidere i propri creatori, come il celebre Al 9000 di Odissea 2001, fino alla più sobria previsione che una macchina sarebbe arrivata che avrebbe, se questa è veramente la parte essenziale, che sarebbe stata in grado di continuare una frase. Ora sapete che tutta l'intelligenza artificiale, i chatbot, nascono in realtà nella prima fase come continuatori di frase. Infatti questo era GPT 2.0, diventano capaci di rispondere a domande solo dopo una cosa che chiamano reinforcement learning by human training. E quando analizzava le ripercussioni nelle istruzioni, immaginando studenti che chiedessero a una macchina di scrivere temi su pascoli, con insegnanti costretti a riconoscere testi troppo perfetti o a introdurre errori per umanizzare il risultato. Prevedeva inoltre un circolo vizioso: le macchine apprenderebbero dagli output di altre macchine, trasformando una semplice sciocchezza in una verità accettata in pochi minuti. Pur conoscendo la struttura speculativa del suo ragionamento, e commettevo la possibilità che nel 2030 i calcolatori fossero ancora incapaci di comporre una cartolina decente, legando tali strumenti a grossi apparecchi da scrivania. Ma tutto si è rivelato non solo vero, ma avvenuto molto prima di quanto affermava Eco. Infine, il ministro dell'economia stima 10 miliardi di euro l'onere richiesto all'impresa nel bilancio 2027, smentendo le previsioni del MEDEF. Il ministro dell'economia, Lescure, ha dichiarato in un'intervista alla Tribune domenica che l'onere complessivo imposto all'impresa dal progetto di bilancio ammonta a 10 miliardi di

0: soldi, non sanno più dove pescare soldi. La Francia veramente ci ricorda i periodi più scuri della Repubblica Italiana, non pochi decenni fa in fondo. Ma sentiamo in merito cosa deve raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Bot paga e rimane in vita. È divertente come il più grande quotidiano francese si senta vittima di un'invasione di robot. Come se le macchine avessero concesso la patente di guida alla stampa e, ironicamente, ora si lamentino di essere bloccate. Ma davvero, chi ha inventato questa drammatizzazione? Un algoritmo di sicurezza che spezza il naso a chi prova a leggere un articolo. Mettiamolo. È una scusa comoda per nascondere il vero nemico, il paywall. Il messaggio è così generico che quasi riesce a farci credere in un mistero di spionaggio informatico. Il vostro traffico è stato identificato come automatizzato. Pure è solo un invito a inviare la propria carta di identità digitale a un indirizzo email che probabilmente non risponde nemmeno al primo. Pomeriggio di pioggia. L'ironia è che chi paga per la informazione si ritrova a inviare email come un profugo di frontiera digitale, mentre chi non paga resta a guardare il buio nella speranza di un miracolo. Non dimentichiamo il classico "se siete abbonati o partner, contattateci". È il modo più elegante di dire "non vi servono", e se avete ancora la speranza di leggere, vi toglieremo anche quella. Ricorso a un indirizzo email come se fosse una porta girevole verso la verità è la prova vivente di quanto la trasparenza dei media sia diventata arte di magia, dove lo spettatore resta incantato dal velo anziché dal contenuto. E allora cosa ci si aspetta davvero da noi lettori? Che indoviniamo la ragione di essere di un messaggio di errore e troviamo un copio e incolla, più sacro del contenuto originale. In sostanza, la notizia più sensazionale è la stessa barzelletta che ripete. Il giornalismo è diventato un club esclusivo dove l'ingresso richiede non solo soldi, ma anche un login, un ticket e un pizzico di buon umore per affrontare l'assurdità burocratica.
2: Che spettacolo!
1: On del giorno. Monaco chiese al maestro: se un lettore malcapitato incontra un muro digitale che dice "bot, quale verità può scoprire dietro quella porta chiusa?" Il maestro rispose: "Scoprirà che il vero bot ha il desiderio di possedere l'informazione senza pagarla. La porta è solo un riflesso di quel desiderio." Il monaco, più curioso, insistentemente chiese: "Allora, il messaggio di contatto è una guida o un inganno per chi vuole entrare?" Il maestro sorrise: "Entrambe le cose, guida per chi paga e inganno per chi crede che la trasparenza si trovi in una casella di posta. La verità è che le parole hanno prezzo, ma la saggezza è gratuita, anche se nessuno vi dà l'accesso." Ma torniamo alle notizie. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per lunedì 5 ottobre 2026 su Francia Oggi. Com in podcasting e in onda media sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Disparità globale dei prezzi dei carburanti da 3 centesimi al litro in Libia a $4.41 a Hong Kong. Il quadro mondiale si divide tra paesi che sovvenzionano massicciamente i combustibili e quelli che li gravano con tassazioni severe. In Libia il prezzo medio del benzina scende sotto i 4 centesimi di dollaro al litro. A Hong Kong il costo di un litro di carburante supera i $4. La situazione evidenzia quanto le politiche fiscali influiscono direttamente sul costo della vita dei cittadini. Gli analisti avvertono che la dipendenza dal prezzo del petrolio e le decisioni di tassazione potrebbero innescare tensioni economiche in diverse regioni. Since sfida i giganti della tecnologia con i chip basati su intelligenza artificiale. L'azienda cinese Hisense sta investendo intensamente nella produzione di chip per l'intelligenza artificiale, puntando a superare concorrenti storici come Samsung, Sony e LG. La strategia di Hisense si basa sull'incremento della capacità di calcolo e sulle ottimizzazione energetica. Elementi chiave per le applicazioni di intelligenza artificiale nei data center. Esperti di mercato considerano la mossa un segnale della crescente influenza della produzione asiatica nel settore dei semiconduttori avanzati. Elettorale brasiliano. Il voto passa al secondo turno con la vittoria di Flavio Bolsonaro.

0: al primo turno. Le elezioni presidenziali in Brasile hanno concluso il primo turno senza alcun candidato a superare la soglia del 50%, costringendo il paese a una tornata elettorale. Il candidato di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto la prima posizione, che il suo avversario di sinistra non è riuscito a raggiungere la maggioranza. Osservatori internazionali sottolineano l'importanza di questo risultato per le relazioni commerciali fra Brasile e gli Stati Uniti, anche per le dinamiche di investimento nella regione sudamericana. La Russia aumenta di un 26% la spesa per la difesa, tagliando i fondi sociali. Il bilancio della Federazione Russa prevede una crescita del 26% della spesa destinata alla difesa per il prossimo anno. Questo incremento avviene a scapito delle voci di spesa sociale, generando preoccupazioni tra gli osservatori dei diritti umani e dell'economia domestica. Gli analisti ritengono che la decisione sia legata all'escalation del conflitto in Ucraina e alla necessità di potenziare le capacità militari. Avverte che la pressione fiscale sui cittadini potrebbe accentuare le tensioni interne, per via senza conducente all'adozione di intelligenza artificiale per ridurre i costi. Le reti ferroviarie di diversi continenti stanno sperimentando treni autonomi dotati di sistemi di riconoscimento facciale e di controllo tramite intelligenza artificiale. L'obiettivo è ottimizzare la gestione del traffico, migliorare la sicurezza e generare decine di miliardi di euro di risparmi annuali. Ludwig, sperimentazioni in Germania e in Giappone mostrano risultati promettenti. Gli esperti avvertono la necessità di regole normative chiare per garantire la protezione dei dati dei passeggeri. Trump presso la Corea del Sud a firmare l'accordo sul gas naturale liquefatto dell'Alaska, minacciando tariffe più alte. Il presidente degli Stati Uniti ha intensificato le pressioni sulla Corea del Sud affinché aderisca al progetto di esportazione di gas naturale liquefatto proveniente. Oscar. Washington ha avvertito che, se il governo sudcoreano non accetterà l'accord, gli Stati Uniti potrebbero aumentare le tariffe per l'approvvigionamento energetico. La negoziazione, che implica un investimento di diverse decine di miliardi di dollari, è vista come un elemento cruciale per rafforzare la sicurezza energetica nella regione del Pacifico. Lo spin-off di intelligenza artificiale di SpaceX si trasforma in una società di cloud computing. Il reparto dedicato all'intelligenza artificiale di SpaceX ha annunciato la sua evoluzione da unità interna a impresa indipendente, specializzata nel cloud computing. Il nuovo operatore offre infrastrutture di calcolo altamente scalabili, mirate a supportare le esigenze di addestramento di modelli di intelligenza artificiale di grandi aziende. Gli analisti del settore prevedono che questa mossa potrà accelerare la concorrenza nel mercato dei servizi di cloud, tradizionalmente dominato da pochi fornitori globali. Del Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per lunedì 5 ottobre 2026. Oggi una giornata di sole con qualche nuvola. 13-26 gradi. La mattina si presenta fresca, con temperature intorno ai 13 gradi. Cielo poco nuvoloso e brezze leggere di 15 km su una minaccia di pioggia. Il sole prende forza nel pomeriggio, quando le temperature salgono a 26 gradi, il vento resta stabile e l'aria è serena. Verso le 20, il cielo rimane chiaro ma con qualche nuvola alta. Per la temperatura scende a 20 gradi e il vento cala a 10 km. La notte è limpida a 14 gradi, venti deboli, nessuna precipitazione. Il clima è più caldo di 4 gradi rispetto al medio stagionale, ma resta nella norma per questo autunno. Dato Regis Crepe sottolinea la stabilità dell'andamento termico e la mancanza di eventi atmosferici rilevanti. Monaco Monte Carlo è soleggiato e mite 19-24 sì. Al risveglio la città gode di 19 gradi, cielo parzialmente velato e vento da ovest a 10 km senza pioggia. Nella metà mattina le nuvole si diradano, la temperatura sale a 21 gradi e il sole fa capolino. Il pomeriggio è il momento più caldo, 24 gradi, vento leggero a 10-20 km, atmosfera pulita e asciutta. La sera torna una leggera copertura nuvolosa, 21 gradi, vento ancora di 10 km, hash, nessun rischio di pioggia. E nella notte la temperatura scende a 19 gradi, il cielo è a metà nuvoloso, vento quasi assente. Nel complesso, una giornata tipica di inizio autunno sulla costa azzurra, senza variazioni sorprendenti. Milano clima stabile con una leggera escursione. 17-24. La mattina milanese inizia intorno ai 17 gradi, cielo proprio più sereno con velature sparse. Vento debole da nord-est a 3 km in gross, senza di pioggia. A mezzogiorno la temperatura sale a 22 gradi, il sole continua a dominare e il vento resta tranquillo. Il pomeriggio raggiunge il picco di 24 gradi, venti leggeri da sud, est a 2-4 km, condizioni asciutte e luminose. La sera cade a 23 gradi, il cielo rimane parzialmente nuvoloso, vento misto a 5 km senza precipitazioni. La notte porta 21 gradi, un leggero aumento di nuvolosità, vento a 4 km e assenza completa di pioggia. Perito Daniele Berlusconi di Probi Meteo osserva che le temperature sono leggermente sopra la media per questo periodo. Tunale, ma non ci sono segnali di instabilità. Triale meteo di Rachel. Caldo autunnale. Minaccia climatica o semplice routine? Parigi tocca i 26 gradi a fine ottobre. Certo, è caldo. Allora erano anche gli anni 70, quando il sole splendeva e la gente si lamentava del caldo senza parlare di cambiamento climatico. Venire Monaco registra 24 gradi, vento 10 km. La stessa brezza dei ricordi di una riviera senza allarmi. Nano sale 24 gradi, vento debole di 3 km fa. Ancora una volta i giornalisti urlano all'alarme climatico. La lebbra del buco nell'entosano, ora è questione di caldo autunnale. Nessuna pioggia, nessun segno di emergenza, solo la solita stagione che avanza. Intanto i titoli sensazionalistici scaricano milioni di lettori, mentre i grandi giornali si vedono svuotare le pagine. Alla fine, il meteo è solo meteo, non un pretesto per vendere allarmi. Quando il giorno, un monaco chiese qual è il vero volto del tempo oggi? Cao Shu rispose Parigi. Brilla 26 gradi, Monaco 24. Milano 24. Nessuna pioggia o vento leggero. Il monaco replicò. E il cambiamento climatico? Cao Shu. Concluse che il clima è quello di ogni stagione. A volte caldo, a volte freddo, senza bisogno di etichette. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italian Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: crisi del debito francese, il ministro dell'economia vuole tassare le imprese e anche i libretti A. IA, intelligenza artificiale, nel 2010 Umberto Eco aveva previsto tutto con una precisione che ci lascia stupefatti. Macron e stelle della moda celebrano Louis Vuitton all'Eliseo. Benvenuti al notiziario di Francia 24, centrale Milano, per lunedì 5 ottobre 2026 in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione inizia Marco Bassotti, da Parigi Rachel Costa. Brigitte Macron e le stelle dell'Eliseo per celebrare all'Eliseo, per celebrare Louis Vuitton. Nella cornice della Fashion Week di Parigi, il palazzo dell'Eliseo si è trasformato venerdì in un vero tempio dell'eleganza. Il presidente Emmanuel Macron ha consegnato a Nicolas Gasquier, direttore artistico della linea femminile di Louis Vuitton, l'insegna di cavaliere della Legione d'Onore, riconoscendo più di 30 anni di carriera straordinaria. All'evento hanno partecipato la First Lady Brigitte Macron, grande stimatrice delle creazioni di Gasquier, e numerose icone del cinema della moda, tra cui Catherine Deneuve, ancora viva, Charlotte Gainsbourg, Maria Foy, Léa Seydoux, la figlia del fondatore e attuale proprietario della linea di tutti i cinema Gaumont, e Jennifer Connelly. Anche membri della famiglia Arnault, la direttrice di Vogue Anna Wintour, la stilista Filo e i maestri artigiani degli atelier sono stati presenti. Nel suo discorso inaugurale Emmanuel Macron ha scherzato sul legame tra la moglie e il designer, definendo Gasquier il secondo uomo della sua vita. Ha poi tracciato un parallelo poetico tra il percorso di quest'ultimo e del fondatore di Louis Vuitton, celebrando l'avventura di quest'ultimo che ha fatto di Parigi il centro di una vocazione creativa. Il presidente ha ricordato le tappe della carriera del designer, del lavoro di Jean-Paul Gaultier, della sua ascesa, evidenziando la curiosità personale come la passione per il reality Koh Lanta e il suo inimitabile sacco da viaggio sempre pieno di riferimento stilistici. Capite, questa notizia merita la prima pagina, come l'abbiamo trovata in prima pagina sulle bombe. Facciamo un attimo una deviazione dall'abitudine di parlare quasi solo della Francia in questa prima fase del notiziario, per una cosa che abbiamo scoperto in questo weekend e ci ha lasciato stupefatti. Potete trovare la copertina, anzi la pagina intera, della bustina di Minerva datata 2010 di Umberto Eco, e questo è il titolo. Nel 2010 Umberto Eco aveva previsto tutto con una precisione che lascia stupefatti. Nel 2010 Umberto Eco pubblicò una bustina di Minerva sullo spazio, il famoso spazio culturale dell'Espresso, in cui c'era un saggio che anticipava con 15 anni il mondo digitale dell'IA in cui viviamo oggi. All'epoca l'autore osservava che una sciocchezza richiedeva secoli per diventare tradizione, mentre oggi bastano 3 pomeriggi e una macchina che ha letto troppo e capito poco può trasformare un'informazione in dogma. Eco riferiva di aver letto di ricercatori americani impegnati a sviluppare programmi capaci non solo di scansionare nuovi archivi, ma di rispondere, attenzione, a domande formulate nel linguaggio naturale. Egli rimaneva scettico sulla veridicità di tale notizia, sottolineando la facilità con cui internet permette di verificare e diffondere false informazioni. L'autore ripercorreva la lunga storia dell'immaginario collettivo della macchina intelligente, dall'idea dell'intelligenza artificiale che dovesse immaginare che potesse innamorarsi, ribellarsi o perfino uccidere i propri creatori, come il celebre Al 9000 di Odissea 2001, fino alla più sobria previsione che una macchina sarebbe arrivata che avrebbe, se questa è veramente la parte essenziale, che sarebbe stata in grado di continuare una frase. Ora sapete che tutta l'intelligenza artificiale, i chatbot, nascono in realtà nella prima fase come continuatori di frase. Infatti questo era GPT 2.0, diventano capaci di rispondere a domande solo dopo una cosa che chiamano reinforcement learning by human training. E analizzava le ripercussioni nelle istruzioni, immaginando studenti che chiedessero a una macchina di scrivere temi su pascoli, con insegnanti costretti a riconoscere testi troppo perfetti o a introdurre errori per umanizzare il risultato. Prevedeva inoltre un circolo vizioso: le macchine apprenderebbero dagli output di altre macchine, trasformando una semplice sciocchezza in una verità accettata in pochi minuti. Pur conoscendo la struttura speculativa del suo ragionamento, e commetteva la possibilità che nel 2030 i calcolatori fossero ancora incapaci di comporre una cartolina decente, legando tali strumenti a grossi apparecchi da scrivania. Ma tutto si è rivelato non solo vero, ma avvenuto molto prima di quanto affermava Eco. Infine, il ministro dell'economia stima 10 miliardi di euro l'onere richiesto all'impresa nel bilancio 2027, smentendo le previsioni del MEDEF. Il ministro dell'economia, Lescure, ha dichiarato in un'intervista alla Tribune domenica che l'onere complessivo imposto all'impresa dal progetto di bilancio ammonta a 10 miliardi di euro, fanno pagare il buco dello Stato. Questa cifra comprende una riduzione di 5 miliardi di euro della sovrattassa sull'imposta sulle società e una contribuzione specifica per le grandi compagnie di trasporto marittimo. quindi afferma che riducono le tasse ma aumentano i costi. Il MEDEF, principale organizzazione datoriale, aveva invece stimato il peso fiscale a 20 miliardi di euro e aveva avvertito che indebolire ulteriormente le imprese equivale a indebolire il paese. Il sindacato aveva inoltre denunciato la proliferazione di nuove imposte su settori quali le autostrade, i prodotti zuccherati trasformati, il trasporto marittimo, le polizze assicurative, auto e le assicurazioni complementari sanitarie. La novità di quindi tassazione sui dolci, che vanno per la maggiore, sui biscotti, su il trasporto marittimo, sulle polizze assicurative, la notizia di questa mattina addirittura sul libretto A, che è dove si risparmiano i soldi. Non sanno più dove pescare soldi. La Francia veramente ci ricorda i peggiori, i periodi più scuri della Repubblica Italiana, non pochi decenni fa in fondo. Ma sentiamo in merito cosa deve raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Bot paga e rimane in vita. È divertente come il più grande quotidiano francese si senta vittima di un'invasione di robot. Come se le macchine avessero concesso la patente di guida alla stampa e, ironicamente, ora si lamentino di essere bloccate. Ma davvero, chi ha inventato questa drammatizzazione? Un algoritmo di sicurezza che spezza il naso a chi prova a leggere un articolo. Mettiamolo. È una scusa comoda per nascondere il vero nemico, il paywall. Il messaggio è così generico che quasi riesce a farci credere in un mistero di spionaggio informatico. Il vostro traffico è stato identificato come automatizzato. Eppure è solo un invito a inviare la propria carta di identità digitale a un indirizzo email che probabilmente non risponde nemmeno al primo. Meriggio di pioggia. L'ironia è che chi paga per la informazione si ritrova a inviare email come un profugo di frontiera digitale, mentre chi non paga resta a guardare il buio nella speranza di un miracolo. Non dimentichiamo il classico "se siete abbonati o partner, contattateci". Ma è il modo più elegante di dire "non vi servono". E se avete ancora la speranza di leggere, vi toglieremo anche quella. Ricorso a un indirizzo email come se fosse una porta girevole verso la verità è la prova vivente di quanto la trasparenza dei media sia diventata arte di magia, dove lo spettatore resta incantato dal velo anziché dal contenuto. E allora cosa ci si aspetta davvero da noi lettori? E indoviniamo la ragione di essere di un messaggio di errore. E troviamo un copio e incolla, più sacro del contenuto originale. In sostanza, la notizia più sensazionale è la stessa barzelletta che

il maestro sorrise. Entrambe le cose guida per chi. Paga e inganno per chi crede che la trasparenza si trovi in una casella di posta. La verità è che le parole hanno prezzo, ma la saggezza è gratuita, anche se nessuno vi dà l'accesso. Ma torniamo alle notizie. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per lunedì 5 ottobre 2026 su Francia Oggi. Con in podcasting e in onda media sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Disparità globale dei prezzi dei carburanti da 3 centesimi al litro in Libia a 4,41 dollari a Hong Kong. Il quadro mondiale si divide tra paesi che sovvenzionano massicciamente i combustibili e quelli che li gravano con tassazioni severe. In Libia il prezzo medio del benzina scende sotto i 4 centesimi di dollaro al litro. A Hong Kong il costo di un litro di carburante supera i 4 dollari. La situazione evidenzia quanto le politiche fiscali influiscono direttamente sul costo della vita dei cittadini. Gli analisti avvertono che la dipendenza dal prezzo del petrolio e le decisioni di tassazione potrebbero innescare tensioni economiche in diverse regioni. Sense sfida i giganti della tecnologia con i chip basati su intelligenza artificiale. L'azienda cinese Hisense sta investendo intensamente nella produzione di chip per l'intelligenza artificiale, puntando a superare concorrenti storici come Samsung, Sony e LG. La strategia di Hisense si basa sull'incremento della capacità di calcolo e sulle ottimizzazione energetica. Elementi chiave per le applicazioni di intelligenza artificiale nei data center. Esperti di mercato considerano la mossa un segnale della crescente influenza della produzione asiatica nel settore dei semiconduttori avanzati. Elettorale brasiliano. Il voto passa al secondo turno con la vittoria di Flavio Bolsonaro al primo turno. Le elezioni presidenziali in Brasile hanno concluso il primo turno senza alcun candidato a superare la soglia del 50%, costringendo il paese a una tornata elettorale. Il candidato di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto la prima posizione, che il suo avversario di sinistra non è riuscito a raggiungere la maggioranza. Osservatori internazionali sottolineano l'importanza di questo risultato per le relazioni commerciali fra Brasile e gli Stati Uniti, anche per le dinamiche di investimento nella regione sudamericana. La Russia aumenta di un 26% la spesa per la difesa, tagliando i fondi sociali. Bilancio della Federazione Russa prevede una crescita del 26% della spesa destinata alla difesa per il prossimo anno. Questo incremento avviene a scapito delle voci di spesa sociale, generando preoccupazioni tra gli osservatori dei diritti umani e dell'economia domestica. Gli analisti ritengono che la decisione sia legata all'escalation del conflitto in Ucraina e alla necessità di potenziare le capacità militari. Avverte che la pressione fiscale sui cittadini potrebbe accentuare le tensioni interne, per via senza conducente all'adozione di intelligenza artificiale per ridurre i costi. Le reti ferroviarie di diversi continenti stanno sperimentando treni autonomi dotati di sistemi di riconoscimento facciale e di controllo tramite intelligenza artificiale. L'obiettivo è ottimizzare la gestione del traffico, migliorare la sicurezza e generare decine di miliardi di euro di risparmi annuali. Ludwig, sperimentazioni in Germania e in Giappone mostrano risultati promettenti. Gli esperti avvertono la necessità di regole normative chiare per garantire la protezione dei dati dei passeggeri. Trump presso la Corea del Sud a firmare l'accordo sul gas naturale liquefatto dell'Alaska, minacciando tariffe più alte. Il presidente degli Stati Uniti ha intensificato le pressioni sulla Corea del Sud affinché aderisca al progetto di esportazione di gas naturale liquefatto proveniente. Oscar. Washington ha avvertito che, se il governo sudcoreano non accetterà l'offerta, gli Stati Uniti potrebbero aumentare le tariffe per l'approvvigionamento energetico. La negoziazione, che implica un investimento di diverse decine di miliardi di dollari, è vista come un elemento cruciale per rafforzare la sicurezza energetica nella regione del Pacifico. Lo spin-off di intelligenza artificiale di SpaceX si trasforma in una società di cloud computing. Il reparto dedicato all'intelligenza artificiale di SpaceX ha annunciato la sua evoluzione da unità interna a impresa indipendente, specializzata nel cloud computing. Il nuovo operatore offre infrastrutture di calcolo altamente scalabili, mirate a supportare le esigenze di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale di grandi

0: aziende. Gli analisti del settore prevedono che questa mossa potrà accelerare la concorrenza nel mercato dei servizi di cloud, tradizionalmente dominato da pochi fornitori globali. Dio Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per lunedì 5 ottobre 2026. Oggi una giornata di sole con qualche nuvola. 13-26 gradi. La mattina si presenta fresca, con temperature intorno ai 13 gradi. Cielo poco nuvoloso e brezze leggere di 15 km già su una minaccia di pioggia. Il sole prende forza nel pomeriggio, quando le temperature salgono a 26 gradi. Il vento resta stabile e l'aria è serena. Verso le 20, il cielo rimane chiaro ma con qualche nuvola alta. Per la temperatura scende a 20 gradi e il vento cala a 10 km. La notte è limpida a 14 gradi, venti deboli, nessuna precipitazione. Il clima è più caldo di 4 gradi rispetto alla media stagionale, ma resta nella norma per questo autunno. Dato Regis Crepe sottolinea la stabilità dell'andamento termico e la mancanza di eventi atmosferici rilevanti. Monaco Monte Carlo è soleggiato e mite 19-24°C. Al risveglio la città gode di 19 gradi, cielo parzialmente velato e vento da ovest a 10 km senza pioggia. La metà mattina le nuvole si diradano, la temperatura sale a 21 gradi e il sole fa capolino. Il pomeriggio è il momento più caldo, 24 gradi, vento leggero a 10-20 km, atmosfera pulita e asciutta. La sera torna una leggera copertura nuvolosa, 21 gradi, vento ancora di 10 km, nessun rischio di pioggia. E la notte la temperatura scende a 19 gradi. Il cielo è a metà nuvoloso, vento quasi assente. Nel complesso, una giornata tipica di inizio autunno sulla costa azzurra, senza variazioni sorprendenti. Milano clima stabile con una leggera escursione. 17-24°C. La mattina milanese inizia intorno ai 17 gradi, cielo per lo più sereno con velature sparse. Vento debole da nord-est a 3 km in gross, senza di pioggia. A mezzogiorno la temperatura sale a 22 gradi, il sole continua a dominare e il vento resta tranquillo. Il pomeriggio raggiunge il picco di 24 gradi, venti leggeri da sud, est a 2-4 km, condizioni asciutte e luminose. La sera cade a 23 gradi, il cielo rimane parzialmente nuvoloso, vento misto a 5 km senza precipitazioni. La notte porta 21 gradi. Un leggero aumento di nuvolosità, vento 4 km IAF e assenza completa di pioggia. Esperto Daniele Berlusconi di Kirby Meteo osserva che le temperature sono leggermente sopra la media per questo periodo. Ma non ci sono segnali di instabilità. Tiriale meteo di Rachel. Caldo autunnale. Minaccia climatica o semplice routine? Parigi tocca i 26 gradi a fine ottobre. Certo, è caldo. Ma lo erano anche gli anni 70 in quando il sole splendeva e la gente si lamentava del caldo senza parlare di cambiamento climatico. Monaco registra 24 gradi, vento 10 km, la stessa brezza dei ricordi di una riviera senza allarmi. Milano sale 24 gradi, vento debole di 3 km fa. Ancora una volta i giornalisti urlano l'allarme climatico. A Labrador buco nell'entosano, ora è questione di caldo autunnale. Nessuna pioggia, nessun segno di emergenza, solo la solita stagione che avanza. Intanto i titoli sensazionalistici scaricano milioni di lettori, mentre i grandi giornali si vedono svuotare le pagine. Alla fine, il meteo è solo meteo, non un pretesto per vendere allarmi. Quando il giorno, un monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Cao Shu rispose, Parigi. Brilla 26 gradi, Monaco 24. Milano a 24. Nessuna pioggia o vento leggero. Il monaco replicò. E il cambiamento climatico? Cao Shu. Concluse che il clima è quello di ogni stagione. A volte caldo, a volte freddo, senza bisogno di etichette. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, questa è 1575 News, il notiziario di Francia 24 Radio Centrale Milano.
1: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io, insieme ai miei amici, ascoltiamo Radio Centrale Milano.

put up 10.

phrase right here at the Big D.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italian Groove, i suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Milano Centrale, al centro della musica.

0: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, che per il quinto anno consecutivo puntuale siede dietro questo microfono. Settimana del 5 ottobre ci siamo, prima grande puntata, e sono doverose le premesse. Enza Paterra, un grazie a lei che mi regala il cameo di voce su questa sigla, un saluto a lei ma anche a tutta la bella compagnia teatrale del Teatro Stabile di Palena lì tra i monti d'Abruzzo. E a proposito di sigla, andiamolo a cercare. Lui si chiama Franco Colombo, ho scelto per questa stagione la sua personale rilettura del grande brano dei Kraftwerk. Ne ho scoperto il canale pubblico su YouTube e ci sono ancora poche cose, poche informazioni, quindi insomma andiamolo a stanare. E facciamo un passo oltre dal punto di vista estetico, e sì, perché quest'anno c'è un nuovo sito ufficiale che andrà ad arredare un po' tutto il viaggio. Oltre ad un home page ricca di informazioni, trovate anche il canale di Franco Colombo, ci sono gli ospiti, le anteprime, i dischi, la possibilità di ascoltarli, i libri, una bella interfaccia per vedere tutte le radio che trasmettono regione per regione, anche oltre i confini nazionali, insomma la storia di questo programma, le foto, tanto tanto altro. Segnatelo: www.transeuropeexpressradio.it. E poi ovviamente il grazie che si rinnova ai giornali Raro Più e Book Reporter. Tra le loro pagine anche quest'anno ritroveremo le puntate integrali di Trans Europe Express. Mese dopo mese ritroveremo anche le interviste integrali ai vari ospiti, ai vari libri, ai vari dischi, eccetera eccetera eccetera. E a chiudere, forse il ringraziamento però più importante va alle radio. Sono oltre 100 situate in Italia, in tutte le regioni italiane, ma anche all'estero. Sono oltre 100, dicevo, che quest'anno stanno trasmettendo ogni settimana Trans Europe Express. A tutti voi, ancora una volta, grazie. Senza di voi tutto questo non avrebbe senso, quindi partiamo subito. Partiamo con i fuochi d'artificio, anzi con un fuoco sacro. Parlare con lui per me ha significato anche rivedere tante delle sue canzoni, dei suoi testi, perché dopo la chiacchierata è come se avessero preso una faccia nuova. Tantissima delicatezza, un amore per la vita, una potenza, una sintesi, un'eleganza, parole quotidiane usate in modo artigiano. Si intitola appunto Fuoco Sacro e apro così la quinta stagione di Trans Europe Express, la apro regalandovi un estratto, piccolo estratto della lunga chiacchierata che ho fatto con Bungaro in occasione appunto di questo nuovo disco di inediti. L'intervista integrale la troverete sulle pagine di Raro Più del mese di luglio. Il capostazione sta fischiando, tutti a bordo, si parte. A Trans Europe Express con noi c'è Bungaro. Ciao Antonio.
2: Eccomi qua, ciao a tutti.
1: Ciao, che piacere, davvero, te lo dicevo fuori onda, un gran disco, e io amo correre a latere, no? Cerco sempre strade di lettura mie, personali, anche molto emotive. Ti affido qualche impressione, vediamo che ne pensi. Io voglio partire da quello che sulle prime sembra un contrasto forte, ma poi un dettaglio decisamente poetico: la copertina. Il fuoco sacro di tutto, secondo me, sta anche nella copertina. Queste due tenaglie, questi due attrezzi di lavoro, il ferro, il capitalismo, se vogliamo, l'industria, che poi nella grafica sembrano umanizzarsi, ma non solo come persone, ma come anime che si ammorbidiscono, un po' si piegano e si concedono l'incontro.
2: Ecco, bellissimo. Questa mi piace veramente tanto, perché è quello che penso anch'io.
1: Vedi?
2: Perché queste due pinze, io sono un amante di, vado spesso nei mercatini, trovo oggetti particolari. La mia casa è piena di cose veramente particolari.
1: Bello.
2: Una delle mie passioni, tra le tante, anche se sono un collezionista di piante grasse, mi piace molto la natura, però lì in quel caso mi sono innamorato di queste due pinze, qualcuno le chiama tenaglie.
1: Ah, okay.
2: E chiaramente le ho prese e gli ho detto, devono, secondo me hanno un'anima, le ho portate da un fabbro, gli ho piegato queste gambine, le ho messe su una specie di panchina e quando le ho viste, poi me le sono portate a casa, è diventato un oggetto che guardavo spesso.
1: Quando quindi è un oggetto vero? Io pensavo fosse una grafica.
2: Sì, ce l'ho in casa.
1: No,
2: è autentico come spero lo sia il disco.
1: Beh, certo, certo.
2: E chiaramente quando poi ho costruito la mappa di questo disco, ho subito, non avevo le canzoni, non avevo i testi, non avevo le musiche, avevo un desiderio profondo e gli ho dato subito un titolo, Fuoco Sacro, e ho subito immaginato che quella doveva diventare la copertina del disco, e mi ha dato un input incredibile, perché avevo un titolo così impegnativo, di certo, grande responsabilità, però il titolo mi è venuto facile perché io lo conosco troppo bene questo fuoco sacro, perché ci sono nato da piccolo, tutti abbiamo questa possibilità, no? Quando veniamo al mondo abbiamo questo fuoco che non lo conosciamo all'inizio, no? Però è il fuoco del sentimento, del desiderio, della percezione, della fragilità, questo fuoco che si muove ma tu ancora non sai come, certo, domarlo, e finalmente io l'ho sempre portato con me in tutto quello che faccio da anni che scrivo, che amo questo lavoro. Ed è la mia anima era pronta per questo titolo, perché è un fuoco, bello, che adesso incendia la mia vita in maniera equilibrata, in maniera sana, come il percorso che ho fatto in questo disco. E poi ho iniziato a scrivere dei nomi, una mappa di nomi che io sento in casa mentre faccio colazione, quando leggo, quando la sera o l'inverno quando accendo il camino, sono nomi di talenti umani, di artisti che io stimo tanto, chiaramente azzardando anche dei nomi che erano talmente difficili poi da abbracciare, invece tutta quella mappa è stata realizzata.
1: Che bello.
2: Tutti artisti, bello, che sono venuti gratuitamente, prima di tutto, e perché hanno amato il progetto, e questa cosa qui mi ha dato molta forza. È stato un disco, sono 2 anni di lavoro, di viaggi, Rio de Janeiro, Francia, Italia, studi di registrazione, cioè diciamo che è stato un grande viaggio, una grande avventura, però poi alla fine quando me lo sono ritrovato davanti il disco, ho detto così lo volevo, cioè,
1: bello, bello.
2: È andata bene perché ci ho creduto in maniera profonda, in maniera sentita, e si sente che non sono duetti ma sono condivisioni con tutti questi meravigliosi artisti che hanno partecipato a questi inediti, a questo viaggio.
1: Altra impressione, che poi anche se voi si ricollega anche a questa copertina, che l'ho trovato un disco delicatissimo, sembra muoversi davvero in punta di piedi, quasi che non vuole disturbare, anche quando per esempio con Jovanotti sostieni dinamiche un po' più sostenute, no? Però l'ho trovato davvero un disco delicato, come l'apertura, me lo ricorderai, il titolo.
2: Sì.
1: È un manifesto, come fosse una preghiera di attenzione al fuoco sacro delle piccole cose.
2: Sì, è vero. Guarda, mi fa piacere, si capisce, si sente, e ti ringrazio che l'hai assorbito, l'hai respirato, perché c'è una io la chiamo delicatezza potente, perché è un po' come la gentilezza o come mia madre dice la garbatezza in Puglia, no?
1: Sì.
2: Essere avere quando sei garbato, che non vuol dire essere un bravo ragazzo, non ha a che fare con il buonismo, ma ha a che fare con un sentimento disarmante che oggi è sempre meno alla luce degli occhi, del cuore, della mente, perché la musica fa tanto rumore, no?
1: Certo.
2: E a volte con delicatezza scuoti molto di più chi c'è dall'altra parte.
1: Senti, spero di farti anche regalare un sorriso. Io ho un intercalare che arriva un po' dalle mie abitudini qui in Abruzzo, perché non te lo dico in dialetto perché non ha senso, ma comunque il senso è quando ti stupisci, sai, quando uno ti prende a schiaffi in senso bello, no? Che ti stupisce all'improvviso, dici ma serio fai, no? E sì. Io ho come abitudine ascoltare i dischi senza il primo ascolto, non voglio sapere niente, non voglio avere il disco tra le mani, non voglio leggere i titoli, non voglio il primo ascolto lo faccio così. Quando a un certo punto è arrivata 23 maggio, quando è arrivata la voce di Antonio Montinaro, poi la sorella che mi ha dato poi in quel declamare le coordinate di ciò che stavo ascoltando, ho detto alta voce riferendomi a te, ma serio fai? Brividi. Ci sono quegli ostinati, sono quegli ostinati che mi riportano in un certo film, no? Il sax di Casarano,
2: sì,
1: che
2: diventa
1: un poliziesco anni 90, poi questa voce che sembra una preghiera, è bellissimo.
2: È
1: un momento di rottura del disco. Senso
2: è
1: bello,
2: un momento di rottura, ma anche un momento di rottura sul palcoscenico. Perché questo avviene nel concerto, perché poi Matilde mi ha donato un video emozionante, straziante, commovente e potente, dove noi proiettiamo il pezzo con le loro voci, non suoniamo sul palco ma rendiamo onore alla memoria, perché il 23 maggio è anche il mio compleanno.
1: Non lo sapevo.
2: Parte tutto da lì.
1: Caspita.
2: 23 maggio è il mio compleanno e io nel 92 rimasi profondamente disarmato, scioccato, perché poi nel 92 io festeggiavo i miei 28 anni, mi ricordo che avevo preparato una festa, non festeggiai e dissi è finita, perché l'ho visto come le Torri Gemelle, Falcone e Borsellino, però poi c'è una magia scritta, io credo che sia tutto scritto. A distanza di anni ho incontrato in un mio concerto Matilde Montinaro, che era in mezzo al pubblico, me l'aveva presentata Raffaele Casarano, siamo diventati amici, abbiamo fatto proprio un patto di sangue, e lei mi chiese di scrivere una canzone. Io dissi guarda, non me la sento, perché un argomento così per ricordare la strage di Capaci, ricordare tuo fratello, mettermi lì a cantare una canzone, penso che non lo farò mai. Se succede altro te lo faccio sapere. E poi ho scritto questa composizione con mio fratello Max Calò, eravamo lì mentre lui arrangiava gli archi, ha arrangiato gli archi del disco. A un certo punto ho detto a mio fratello ferma tutto, c'ho il pezzo per ci siamo messi lì, abbiamo arrangiato, perché il disco ogni controllo, ogni nota doveva passare dentro la mia anima, e sono stato molto esigente in tutto questo, perché tutto doveva scorrere in maniera credibile. Quando poi è uscito fuori l'arrangiamento, il pezzo, ero estremamente emozionato. Poi ho incontrato Matilde e gli ho detto: Matilde, adesso sarai tu la protagonista, perché io voglio essere uno spettatore. E scrivi una lettera ad Antonio, a tuo fratello. Anch'io mi chiamo Antonio, salentino come me, stessa età, stessa generazione. E poi mi ha parlato tanto del fratello. Io a un certo punto è lei che mi ha detto: guarda, io ho delle interviste di Antonio, se tu te la senti di ascoltarle. Ho detto sarebbe bello che lui aprisse, vi vorrei far incontrare in questa canzone, in questa composizione. E così è stato. Ma la cosa più incredibile di tutta questa storia è che lei, essendo molto amica di ti faccio un nome che non ti dice niente, ma è un nome importantissimo, Tony Gentile. Tony Gentile è il fotografo che ha scattato la foto di Falcone e Borsellino, la foto iconica.
1: Quella iconica, quando gli diedero il biglietto con la minaccia di morte.
2: Sì, sì, quella foto mentre loro quando loro ridono, sorridono, è la foto che ha fatto il giro del mondo,
1: E
2: gli ha fatto ascoltare a Tony Gentile questa musica, lui era emozionato, lui poi ha fotografato tutti i papi, è stato in giro con Wojtyla, Papa Francesco, ma tutta la scena purtroppo siciliana, Delitti, da Totò Riina, tutto. A un certo punto lui mi ha voluto conoscere, e adesso lui si è trasferito a Roma e mi ha donato una foto di Antonio Montinaro e Falcone in mezzo alla gente, che ho l'ho messo nel mio nel CD che abbiamo fatto sia il vinile che il CD. Sì. Però se tu ci pensi, questo non prendeva più la macchina fotografica da anni, e un giorno mi ha chiamato, mi ha detto: ho voglia di fotografarti. È venuto qui a casa mia, abbiamo mangiato la cucina pugliese, perché io cucino bene, tra l'altro.
1: Mio papà, mi sto invitando allora.
2: Sì, ma scherzi, quando sei a Roma vieni, e io poi amo cucinare, perché sono cresciuto nelle cucine dei ristoranti. Bellissimo. E mi ha fatto delle foto, che sono queste foto che girano anche credo che ti arriveranno delle foto per il giornale, che sono di Tony Gentile.
1: Ma quindi quella foto con i cactus giganti è casa tua?
2: No, quella foto con i cactus giganti, anche se io a casa mia ho dei cactus giganti. È stata fatta alla Cutura da Fabio Serino, che è un fotografo salentino. È un posto incredibile, dove ci sono tutte piante grasse rarissime. È un parco. Io ci sono sempre andato, ho detto un giorno ci voglio tornare, e lì quella foto lì l'ho voluta fare lì dentro.
3: La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato.

Antò, un tempo lunghissimo ci separa da quel 23 maggio 1992. Era un giorno come tanti e lungo l'autostrada A29 la tua auto correva veloce. Il rombo sovrastava il suono del vento caldo di Sicilia, come se nulla potesse fermarla. La strada che percorrevi ti conduceva verso un futuro che nessuno poteva prevedere. All'improvviso un boato, 500 kg di tritolo esplodono sotto l'autostrada che porta a Capaci. La terra trema, la tua auto è sollevata da una forza immensa, le lamiere si piegano, si disintegrano nell'aria come fossero carta straccia. Il 23 maggio 1992, il destino ti aveva raggiunto come una crudele velocità. Quel giorno la vita ci ha sorpreso, segnato e forse anche cambiato. Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia, la tua, quella di Antonio Montinaro.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Ciao, io sono Teresa.
1: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.
2: E questa era proprio 23 maggio con lo splendido sax di Raffaele Casarano, la voce recitante di Matilde Montinaro, sorella di colui che abbiamo ascoltato all'inizio nell'audio originale, Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, anche lui vittima di quella strage del 23 maggio. E torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo dentro le pieghe di questo nuovo disco di Bungaro. Ti cito perché in quel momento mi hai regalato una lacrima, maledetto. Allora, e poi succede che fai finta di niente, ti convinci che non è più importante, ma non sorridi come sorridevi e non sai piangere come piangevi. E poi succede che chiediamo scusa a tutto quello che non siamo stati. E ho messo questo passaggio dopo l'argomento del 23 maggio perché secondo me sul tema resti tantissimo, e quindi volevo chiederti, forse non so se sono troppo invadente, me lo dirai, però quanto è tua questa canzone, quanto è biografica?
3: Beh, questa canzone, in realtà, voglio essere molto sincero, sì. Io ecco, adesso ti stupirò perché la canzone ha un argomento ben preciso. Allora, io ho realizzato, sai, per essere felici devi avere il coraggio di essere felice nella vita, scegliere quello che ti piace, sì, anche nei momenti di grande difficoltà, fino in fondo è una vocazione, non è solo un fuoco sacro, certo, è una cosa che è più forte di te, comunque andrà, quella cosa non riesci a mollarla, è come la chiamo la droga della vita, no? Sì. La musica, la scrittura, cantare, esprimersi, no? E io lo faccio da tanti anni, con momenti di difficoltà, momenti di grandi successi, momenti di grande gioia, però ho creato quell'equilibrio tra cose successe incredibili, premi ricevuti, tutto, però ho sempre detto devo tentare un giorno, quando non ci sarò più, come disse Don Ciotti, un giorno mi disse questa cosa qui mentre scrivevo il pezzo di Libera, dell'associazione Libera, e mi ha detto: ricordati che nella vita bisogna morire credibili, no? Sì. E per me la credibilità, sì, la coerenza, è il successo più grande che puoi ricevere dalla vita, capito? Cioè, la stima, sì, stimarsi, sì, imparare ad amarsi, come disse una mia canzone, è un allenamento difficile che devi fare ogni giorno, e questa cosa alla fine ci sono riuscito, ho realizzato quello che amavo, una casa in campagna che costruita con grandi sacrifici, un piccolo trullo romantico tra Austuni e Carovigno dove vado ogni tanto e mi fermo qualche mese giù nella mia Puglia, e fare il mio lavoro scegliendo, dicendo sì o dicendo no, e per fare questo c'è un caro prezzo da pagare nella partenza del viaggio, però se hai qualcosa da dire nel tempo, la vita ti ripaga, ti riconsegna tutto quello che hai desiderato, fino ad arrivare oggi a Fuoco Sacro. Quando io ho scritto Pallone di Cuoio,
2: sì, che è la canzone che abbiamo citato.
3: Sì, tra l'altro c'è un bellissimo assolo di Paolo Fresu. In realtà, io in questi anni ho conosciuto ma tante persone che avrebbero voluto fare altro nella vita.
2: Ho capito perché mi hai regalato una lacrima. Hai capito perché, no? Perché in fondo mi si sono rivisto tantissimo.
3: Sì, ma guarda quante ce ne stanno, l'80% dell'essere umano, il 90%,
2: sì, è vero,
3: se avessi
2: è vero.
3: Fatto, io avrei voluto, ma anche gente, professionisti, dentisti, dottori, ma tanti, gente che, certo, lavora in banca, che magari erano dei grandi musicisti, che non hanno avuto il coraggio di essere felici, allora quello lo chiamo pallone di cuoio che gridava ti amo, il sogno americano, questo pallone di cuoio che atterrava a New York, di gente che è andata in America poi se n'è tornata perché non ce l'ha fatta. Io parlo di grandi professionisti non solo nella musica, e allora ho avuto questo questa illuminazione, no? E poi succede quando io li incontro che fanno finta di niente, però non piangono come piangevano, non sorridono come sorridevano, e poi alla fine chiedono scusa a tutto quello che non sono stati mai. Sì. È un pezzo molto, molto forte. Anche quando l'ho cantato in studio facevo fatica, perché so cosa vuol dire rinunciare e magari anche a delle grandi sicurezze per inseguire un sogno, no? Ed non è solo il sogno dell'arte, del musicista, del cantatore, ma anche il sogno di chi, ti faccio un esempio, voleva aprirsi una macelleria con la carne biologica,
2: certo,
3: e poi
2: certo.
3: Magari invece lavora fa un lavoro che non ama e non vede l'ora di tornare a casa, ma è pieno
2: di
3: questa, e questa cosa qui è un omaggio. È una verità, perché è una verità che ho voluto raccontare in maniera delicata, in maniera poetica, perché sono degli esseri speciali che non hanno avuto il coraggio di volare con i piedi per terra.
2: Grazie Bungaro, grazie di cuore per il tempo che mi hai dedicato, davvero grazie.
3: Grazie a voi, ascoltate Fuoco Sacro, mi raccomando.
0: C'è un pallone di cuoio già sgonfio da tempo, chiuso dentro un garage dove il cielo si è spento. Il pallone tirava, giocava veloce, ma sbagliava i rigori, gli tremava la voce. C'è un pallone di cuoio che gridava ti amo, disegnava il futuro che sembrava lontano. Con quegli occhi i poeti rubavano i sogni, poi spariva col vento in un bar senza vetri. Un pallone di cuoio lasciato in un prato, o a viaggiare su un treno direzione qualcuno. Un pallone che hai perso non è più ritornato, ma ti sveglia di notte e ti sbatte nel cuore.

C'è un pallone di cuoio che atterrava a New York, dentro un monolocale quasi fuori dal centro, con un pezzo di sole chiuso dentro le mani.

E questa era Il pallone di cuoio con un preziosissimo Paolo Fresu a contorno. Finisce così questa prima puntata del Transeuropa Express, e vi ricordo che quella che avete ascoltato è solo un piccolo estratto. L'intervista integrale a Bungaro la ritroverete invece spulciando le pagine di luglio di Raro Più, quindi andatelo a recuperare. Il treno è lanciato, si parte. Settimana prossima due grandi cantautori di questo tempo moderno, da una parte la poesia di Luciano D'Abruzzo e dall'altra, con il suo esordio vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026, c'è Pigi da Polo Tocco. È tutto, alla settimana prossima, ciao.

0: cerca un uomo il cui cervello sia più agile del vento. Ma il più agile del mondo sono io, Garù Garù!
1: Ah, l'agilità ce l'ha solo nelle dita!
2: Dorubi!

zitti! Quello cerca un uomo che sia forte come un toro, eh? Dammi il mondo tra le mani, te lo stritolo! Così!

Hai sentito quel che ha detto? Cerca un essere perfetto. Oh, fortunata principessa! Approfitta! Sono qua!

0: quello ha detto pelle dura. Del torneo non ho paura. Lance, spade, scimitarre, senza un graffio ne uscirò.
1: Aia!
2: Tirirepe, tirapepe, conosci un solo modo di campare, rubare un ladro come me.
3: Io, che vedo luci spente nella notte, sarò selto. Chiudo gli occhi.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: 起让我露出 Love Song Lady for sure man the baby made it and I got so frantic.
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi come formazione abbiamo i Diamanti Neri. Nascono a Reggello nel 2022. Nel corso di questi anni la formazione cambia i suoi componenti, però loro sperimentano subito diversi stili musicali e attualmente spaziano dalla classica al prog. Andiamo a conoscerli subito.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia di una giovanissima band fiorentina, da Reggello se non sbaglio, i Diamanti Neri. Ho qui con me
3: Giona Di Rubba, sassofonista e chitarrista, compongo come poi anche gli altri membri della band, ovvero Carlo Giulio Franchini alla batteria, anche lui appunto compone, e idem Lorenzo Meacci al pianoforte, tastiera.
2: E siamo già partiti a manetta. Tu?
4: Sono il chitarrista della band, Cosimo Filippini, anch'io compositore e appunto studio al liceo come gli altri due ragazzi, e lui al conservatorio.
2: Ragazzi, non vi nascondo che quando ho la possibilità di intervistare band giovani a me si apre il cuore, perché diciamo che attualmente il panorama musicale italiano va in direzioni non proprio culturali, diciamo, cioè, ecco. Per cui mi fa veramente piacere. Allora, parliamo un po' di voi, parliamo un po' del nome, chi l'ha trovato, e parliamo da dove venite, anche musicalmente, la vostra storia.
3: Allora, il progetto Diamanti Neri nasce da una mia idea, fin da quando ero piccolo. Avevo intenzione di fare musica sia come solista che con un gruppo. Poi nel 2022 ho incontrato Filippo Lupi, che saluto, alla batteria, e insieme a lui abbiamo creato questo duetto dove abbiamo iniziato a fare vari tipi di musica, dalla appunto classica, anche se con la batteria può sembrare un po' particolare, però comunque si riusciva bene, fino alla prog. Poi col tempo si sono aggiunti vari componenti, Cosimo è stato più o meno il secondo componente, e ha avuto vari sviluppi la band, per poi arrivare a questo organico qui. Il nome Diamanti Neri non è stato il primo nome, è stato il secondo, ma per un piccolo disguido, nel senso, all'inizio ci si chiamava Cristalli Neri e col tempo abbiamo capito che il senso che si dava alla musica che facevamo, alla band, a tutto quello che noi si andava a fare, era meglio, era più indicato chiamarci Diamanti Neri. Il senso del nome deriva dal fatto che è molto banale, tanto ci piace come suona. E di per sé diamanti, perché non perché la nostra musica è preziosa, ma in generale la musica è preziosa, e banalmente neri perché siamo abituati a pensare che la musica sia un qualcosa solo per divertire, per far stare bene. Sì, è vero, ma è anche un qualcosa di molto più profondo, di molto più enorme, spaventoso spesso, perché la bellezza spesso è sublime, spaventa spesso vari artisti. Basti pensare a Chopin, Bach, Beethoven, ecco, potrei andare col train, ecco. Per cui non è solo un qualcosa di leggero per noi, è un qualcosa di molto più profondo. Per cui neri, diamanti neri.
2: Devo dire che veramente la tua cultura musicale supera la tua giovane età, diciamo. Però sono curioso di sapere, ambedue, cosa avete ascoltato fino adesso, insomma. Qualche nome che vi ha dato una formazione?
3: Allora, già ora ho fatto un po' di nomi, per cui devo dire ascoltiamo sia noi che gli altri ragazzi, dal jazz, per cui Parker, Coltrane, Davis, Sonny Rollins, Pastorius, ma anche musica più antica come Bach, Palestrina, Brahms. Tra l'altro studiamo proprio, come aveva detto prima Cosimo, studiamo proprio al liceo musicale Dante a Firenze. Io ora sto continuando gli studi al conservatorio, ma è comunque la strada anche degli altri ragazzi, per cui
2: bene, arriviamo ad oggi, arriviamo a voi, arriviamo ai Diamanti Neri, arriviamo al brano che volete presentare e naturalmente il titolo, chi l'ha scritto, come l'avete arrangiato e soprattutto il messaggio che questo brano contiene.
4: Allora, su questo mi sento di parlare io, poiché il brano che eseguiremo stasera per, come secondo brano, cioè Souffle Gitan, che significa soffio gitano, okay. E è un brano che ho scritto io qualche mese fa, quindi anche comunque relativamente nuovo. Come dice appunto il nome, insomma, soffio è anche banalmente perché mi ha ispirato in quel momento, ma comunque anche il pezzo con la sua velocità, comunque, come sentirete, può richiamare molto un soffio, una brezza,
3: molto rapido,
4: comunque,
3: sì,
4: molto rapido.
3: Poi sentiranno.
4: E gitano appunto perché richiama queste sonorità di un genere che personalmente mi sta molto a cuore, per soprattutto sullo stile chitarristico, ma non solo, il genere jazz manus o gypsy jazz, come uno preferisce chiamarlo. E appunto questo brano Souffle Gitan è un misto comunque fra questo jazz manouche, principalmente jazz manouche, ma anche con aree appunto più classiche, più blues anche. Dipende tutto anche dalla nostra volontà improvvisativa del momento, dato che essendo un pezzo jazz c'ha improvvisazioni.
3: Sì, mettiamo insieme nei brani generalmente non solo un genere musicale, ma vari. Certo. Poi se vogliamo fare solo un brano di un tipo, non è un problema.
2: Allora, vi faccio subito la domanda finale, protocollare, e poi ho due domande da farvi che mi incuriosiscono. Chi cerca i Diamanti Neri, dove vi trova a livello di social, piattaforme, e come vi trova anche, con che dicitura?
3: Allora, siamo sia su Facebook che su Instagram, e per trovarci su Instagram dovete cercare trattino basso diamanti.neri, tutto minuscolo, trattino basso e zero, e lì trovate la pagina ufficiale, perché ce n'è una vecchia da eliminare, da sistemare, che era più di prova, ecco, per cui cercate questa qui, e su Facebook Diamanti Neri.
2: Allora, una domanda a testa, a te: se ti chiedessi qual è un messaggio che tu vuoi far arrivare alle persone che vi ascoltano, che vi rappresenta, che hai a cuore che arrivi alle persone, qual è?
4: Allora, personalmente un messaggio, come hai detto tu, che voglio che arrivi alle persone è del fatto di, io dico, fate arte, fate musica, dipingete, fate sculture, insomma quello che volete, ma fate arte significa banalmente anche fare quello che vi piace in modo artistico. Ora sembra che c'entri poco con la musica, ma io personalmente sentivo dire tantissimo la musica ti toglie i pensieri, ti libera. Io ho sempre detto, ma sì, la musica, fino a un annetto, qualche mese fa, sempre detto sì, la musica è bella e tutto, tengo molto all'arte, appunto alla musica, però questo pensiero non ci avevo avuto. Invece comunque ho scoperto che anche se fuori dalla musica magari ci sono spesso, perché nella vita di tutti possono accadere molte cose anche non sempre belle, la musica appunto ti salva e ti toglie quasi completamente i pensieri. Sembra una cosa magica, ma è così.
2: È così. Domanda secca, dove sono i Diamanti Neri fra 5 anni?
3: Io spero in teatri anche al chiuso, e insieme a musicisti, e fare collaborazioni importanti per fare arte.
2: Ragazzi, anche io spero. Ho riempito il cuore, vi faccio i miei migliori auguri. Direi che da Mondo Live, Radio TV è tutto. Marco Weiss e Diamanti Neri, Stay Rock.

Vi sono piaciuti i diamanti neri? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro canali social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Yes, all I can do.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Babe, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Siete su Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito, tante novità discografiche in un programma dove parleremo sì di musica rock, ma non solo. E saranno tante anche oggi le sorprese che scopriremo insieme durante questa lunga cavalcata musicale. Iniziamo subito con una band inglese. Loro arrivano da Leicester, sono un trio nato nel 2018. Hanno fatto un album, il secondo uscirà ad ottobre. Si chiamano Mouth Call, il loro nuovo singolo che introduce il nuovo lavoro si intitola Growing Pains.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bel pezzo, molto Britpop per questo trio di ragazzi molto giovani, per una canzone che si chiama Growing Pains, i dolori di crescita, quindi la difficoltà di inseguire i propri sogni adolescenziali. Fra poco uscirà l'album e sicuramente cercheremo di approfondire la conoscenza di questa band emergente. This is Lorelai invece è il progetto di Nate Amos, un cantautore statunitense che arriva da St. Johnsbury nel Vermont. Ad oggi ha pubblicato 3 album, tutti quanti molto lo-fi. Il nuovo si intitola The Singer in My Band. La canzone The Kid with the Crown. This is Lorelai.

The Kid with the Crown, anche in questo pezzo, come il precedente dei Mud Culture, si parla di adolescenza e di crescita. The Kid with the Crown, il ragazzo con la corona, This is Lorelei, il progetto di Nate Amos dagli States. Continuiamo con una band invece tipicamente inglese, sono nati nel 1978, è una formazione che ha pubblicato 13 album in carriera, si chiamano Echo and the Bunnymen, e questo è un estratto dal loro nuovo album, si intitola I Be Your Sunshine.

I'll be your sunshine, sarò il tuo sole, quindi il desiderio di essere una fonte costante di luce e di positività per qualcuno nei momenti più bui. E con The Bunnymen, così dice e scrive Ian McCulloch, leader di questa band storica importantissima di Liverpool, penso sia l'unico membro originale rimasto in formazione. Lui era proprio il leader, colui che scriveva la maggior parte delle canzoni e delle musiche di questa band importantissima degli anni 80-90. Andiamo ora in Australia, un duo di ragazzi abbastanza giovani, si chiamano Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e Adam Connors. Egoism pubblicheranno a breve il loro nuovo album, intanto c'è un singolo dal titolo It Takes Two.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Egoism con It Takes Two, il loro nuovo singolo per questo duo Dream Pop che arriva da Sydney. La cosa curiosa è che voi potete andare nella loro pagina su Bandcamp e decidere il prezzo per acquistare questa canzone, ma anche altri singoli prodotti negli ultimi mesi. Un modo molto diretto, molto interessante e molto bello per arrivare direttamente al proprio pubblico. Ricorderete sicuramente di un cantautore parigino che sul finire del 2025 vi ho proposto varie volte qui a Rock Wave. Lui si chiama T.Y.O. e ha pubblicato sul finire dello scorso anno un album dal titolo Outsider. Ora esce la versione espansa di questo lavoro con un paio di inediti. Uno si intitola Austin, Austin, Austin.

bravissimo cantante soul parigino, ovvero T.Y.O. Austin, da questa versione deluxe del suo ultimo album dal titolo Outsider. Grande voce, molto soul e molto rhythm and blues in questa canzone. Continuiamo con gli Embrace, che è una formazione in attività da tanti anni, dal 1993, sempre guidati da Danny McNamara. Loro arrivano dal West Yorkshire. Il loro ultimo album, che stiamo ascoltando ormai da tante settimane qui a Rockwave, si intitola Avalanche. Embrace.

Gli Embrace con un pezzo dal loro ultimo album, chitarre eteree, queste ampie aperture melodiche per questa canzone che fa parte del loro nono album, che si intitola Avalanche, uscito a giugno ma che stiamo ancora programmando qui a Rock Wave, perché ci sono veramente delle perle molto importanti e molto molto interessanti. Arriva ora una cantautrice, si chiama Brennan Wedell, con una canzone dal suo ultimo album omonimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: A mamma, chi tiene a mamma è ricca e non lo sa, chi tiene a mamma è felice e non l'apprezza, perché l'amore mamma è una ricchezza, è come mare che non fornisce mai. Pure l'uomo più triste malamente è ancora buono se vuol bene a mamma. A mamma tutto te dà, niente te cerca, e se ti vede a chiagna, senza sapere perché, ti stregna un bit e chiange insieme a te.
3: Milano Centrale, al centro della musica.
4: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Li avete riconosciuti? Spero proprio di sì. Sono proprio loro, Roger Daltrey, Pete Townshend e la band degli Who, dal vivo, immortalati il 25 luglio del 2023 all'Eden Project. Insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra hanno pubblicato in questo 2026 un live che documenta quella serata eccezionale, con tante canzoni che vi sto proponendo da qualche settimana qui a Rock Wave, in questa nuova versione per questi due ottantenni veramente in grandissima forma, ma anche tutta la band, devo dire, ancora con tanta energia da regalare a tutti noi. Singolo uscito nel 1966. Il palco di Rock Wave ora viene occupato da un trio importantissimo, tre cantautrici, Nico Case, Katie Lang e Laura Wirs, che una decina d'anni fa hanno pubblicato un album che segnava un sodalizio musicale estemporaneo che è durato lo spazio di un unico album, che ora viene ripresentato in versione allargata con alcuni brani dal vivo, alcune cover e questo pezzo che si intitola Hold On, Hold On, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Wirs, ancora dal vivo qui a Rock Wave.
1: Ok guys,
2: pull up your pants.
1: I gotta pull up my pants. I hate it, Johnny.

per festeggiare il decennale di quest'album molto importante per tre cantautrici come Nico Case, Kitty Lang e Laura Vers, è uscita questa versione allargata del loro unico album Hold On Hold On. Era questo pezzo dal vivo, e per chi ama le cose live volevo anticipare che il brano di chiusura sarà Common People dei Pulp, un brano famosissimo che ascolteremo in una versione lunghissima di oltre 8 minuti, molto molto coinvolgenti. Ma ora da Londra arriva una band piuttosto giovane, si chiamano Starter Car, il pezzo si intitola Ever.

Starter Car con questo pezzo che si intitola Evert, per questo progetto nato nel 2024, quindi molto recente, di Ocean Burnett. Afterlight è il titolo di questo primo lavoro che giudicherei piuttosto interessante. Arriva ora un duetto di un cantautore svedese che si chiama Christian Mattsson, in arte The Tallest Man on Earth. Overboda è il titolo di questo pezzo, inserito nell'ottavo album che uscirà per l'etichetta Anti Records, The Tallest Man on Earth.

Anticipazione del nuovo album, l'ottavo per The Tallest Man on Earth. Il pezzo si intitola Overboda e fa parte di Just Beyond Endless Mountain, il nuovo lavoro di questo bravo artista svedese che arriva da Leksand. È nato nel 1983. La voce femminile è quella di Sofia H.K., una bravissima cantautrice connazionale. Un altro duetto qui a Rock Wave, in questo caso arriva Mick Harvey, lui è del 1958, è un membro storico importantissimo di band come Birthday Party, Nick

0: Shockwave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande duetto tra Mick Harvey e Amanda Acevedo. Ci sono 35 anni di differenza tra i due. Mick Harvey è un veterano della musica internazionale, lui che arriva dall'Australia, e lei, Amanda Acevedo, molto più giovane, che arriva da Città del Messico. Il pezzo si intitolava Psychedelia in White ed è il titolo al loro ultimo album fatto insieme. Ma ora arriva uno dei miei pezzi preferiti di questo periodo, si chiamano Editors. È la band di Tom Smith, nata a Birmingham nel 2002, un'altra anticipazione dal loro nuovo album, si intitola Seriously Editors.

Una formazione che ha abbandonato un po' i toni cupi degli esordi, ma anche i sintetizzatori degli ultimi album. Tom Smith ha ripreso in mano il sound della formazione, forse anche grazie all'album da solista che è uscito sul finire del 2025. È un po' modificato il sound di questa band inglese, Editors, con un pezzo molto diretto e molto molto bello dal titolo Seriously, che è anche il loro ultimo singolo. Ma ora arriva una band americana nata nel 2017 nel Wisconsin. Si chiamano Slow Pulp e fanno un genere musicale che definirei tra dream pop e anche post rock. Ci fanno ascoltare questo pezzo che riprende un tema caro anche a Tracy Chapman, quello di mettersi alla guida di un'auto per ritrovare se stessi ed evadere dai propri limiti. Si intitola Red Car, questo pezzo degli Slow Pulp che fa parte del loro terzo album.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Hi, my name is James Thomason with WPNN in Pensacola, Florida. I'd like to say hi to our friends in Centrale Milano and Radio Nazza on powerful 1575 AM in Milan, Italy.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Versione targata 2026 per un classico degli Smashing Pumpkins del 1995, faceva parte del capolavoro Melancholy. La nuova versione è presentata da una band di glam rock che arriva da Atlanta, nata nel 2013, guidata dalla frontwoman Kimmy Shelter. Si chiamano Starbenders. Il pezzo è contenuto in questo tributo alla band di Billy Corgan, pubblicato sul finire di quest'estate 2026, con vari successi e anche qualche brano magari meno noto della formazione dei grandissimi Smashing Pumpkins. Andiamo ora a New York, dove troviamo gli Interpol. Il loro album del 2026 si intitola This Mirror Waits a Tone.

0: il meglio della musica rock.
1: Il ritorno degli Interpol, Darling Touch, il titolo di questo pezzo tratto da This Mirror Wasted On, che è l'ottavo album di questa formazione newyorkese, nata nel 1997 e sempre guidata dal frontman Paul Banks. Ora dalla Svizzera, un pezzo che dura circa 2 minuti, un pezzo molto molto breve, per i Soft Loft, che è una formazione nata recentemente nel 2022, guidata dalla frontwoman Jorina Stamm. Hanno 2 album all'attivo e questo pezzo molto bello dal titolo Reads That Won't Be Mine, Soft Loft.

Brano molto diretto, chitarra e voce per i Soft Loft, dal loro nuovo album Throw the Dice, uscito a settembre, si intitolava Wrist That Won't Be Mine, per questa band svizzera. La band che segue è una leggenda dell'indie pop degli anni 90. Hanno pubblicato una serie di singoli e pensate che in questo 2026, a fine ottobre, pubblicheranno il loro primo album. Sono stati riportati alla luce grazie a varie compilation di quegli anni e loro hanno pensato finalmente di pubblicare il loro primo lavoro. Il nome della band è veramente molto curioso, molto divertente, si chiama The Cat's Meow, la canzone Journey's End.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Cats Meow, Journey's End, brano di questa band leggenda del sottobosco australiano degli anni 90, sono riemersi in questo 2026 con il primo album. Sono ritrovati in studio per incidere questo lavoro che uscirà il 23 ottobre, The Cats Meow, ovvero il miagolio del gatto. La canzone si chiama Journey's End, ovvero fine del viaggio, ma loro dicono che la fine del viaggio è solo l'inizio. Continuiamo con i Bleachers, con un pezzo inedito della band di Jack Antonoff, brano che fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2, si intitola Count Myself Believing. Bleachers.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Call Myself Believing dei Bleachers, la band di Jack Antonoff, lui che è nato nel 1984 nel New Jersey, ha creato questo nuovo progetto, fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2. Bleachers, che a inizio di questo 2026 hanno pubblicato il loro ultimo lavoro, ascoltato molto spesso qui a Rock Wave. Ma ora finalmente, verso la fine di trasmissione, una band italiana, è un trio power rock che arriva da Roma, nato nei primi anni 2000, si chiamano Skill Gates, il pezzo I'm a Lover.

Trio da Roma, The Skill Gates con I'm a Lover, uno dei loro singoli pubblicati in tempi recenti, non proprio recentissimi, però mi faceva piacere farvi riascoltare. Power Trio che arriva da Roma, Ed Gates, Mick Gates e Max Gates, un paio d'album all'attivo e questo sound decisamente coinvolgente. Quella che arriva invece è una chicca dei Lumineers, un brano registrato nel 2012, si intitola Isabel Fly e fa parte di un tributo ai 25 anni dell'etichetta americana Dual Tone, etichetta di Nashville del Tennessee. È la terza compilation che fanno, in questo caso sono i 25 anni, per un pezzo molto molto bello. Lumineers.

0: Il meglio della musica rock.
1: Era un pezzo inedito dei Lumineers, formazione di Denver del Colorado, brano registrato nel 2012 dal titolo Isabel Fly. Siamo in chiusura e terminiamo con un pezzo classico dei Pulp, come vi avevo preannunciato, si intitola Common People ed è uno dei manifesti del Britpop degli anni 90, testo che racconta con ironia e satira il tentativo di una ragazza dell'alta borghesia di vivere come la classe operaia, senza però poterne comprendere davvero le difficoltà. Common People per voi qui a Rock Wave. Vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di questa trasmissione e vi saluto nel migliore dei modi. Ciao!

0: Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Ogni lunedì a mezzanotte e 30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: È tempo ora di questa programmazione musicale Italian Groove, quella dedicata solo alla scena italiana. Ben sintonizzati, ben trovati a chi è collegato solo per la prima volta.
1: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.

Love. Giustissimo, sta per partire questa programmazione settimanale dedicata solo alla scena italiana, solo produzioni di casa nostra all'interno di questa playlist da non perdere. Io sono Sly, vi accompagno settimanalmente con questa programmazione musicale e saluto tutti quelli che sono collegati, voi che vi siete collegati, voi che seguite la programmazione da un po' e chi magari è collegato per la prima volta. Nel corso di questa ora sentirete suoni che vanno dal nu jazz, soul, elettronica, bossa nova, funk, deep house, afrobeat, tutto ciò che riguarda però produzioni di casa nostra, Italian Groove. Vi do subito il mio contatto social per interagire, cosa molto bella che capita spesso, se non sempre, durante questa ora. Contattatemi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Nel corso di questa puntata vi dirò altre cose importanti, link del podcast e gruppo Facebook da seguire abbinato a questa programmazione musicale. Ma visto che la playlist è bellissima da non perdere, iniziamo così Italian Groove. Buon ascolto su Centrale Milano.

Un po' di belle novità in apertura di questa puntata di Italian Groove, visto che abbiamo sentito questo singolo uscito a settembre che segna il grande ritorno di due nomi della scena italiana. Il singolo si intitola Keep Glowing e i due artisti che stanno collaborando oramai da diversi anni e sono tornati di nuovo in scena su etichetta Irma Records sono il producer ligure Yuri R, colui che produce le basi, le good vibes delle loro produzioni, insieme alla cantautrice piacentina Maddalena Conni, colei che sviluppa i testi, le melodie appunto di queste produzioni. Trovate, oltre a questa versione che abbiamo sentito in apertura di questa puntata di Italian Groove, trovate in giro anche due remix di questa versione, uno firmato Bella Donna e l'altro Outsellers, molto belli, che sicuramente prima o poi inseriremo nelle prossime puntate di Italian Groove. Saluto tutti voi che siete sintonizzati, io sono Sly, vi accompagno settimanalmente un'ora con questo viaggio musicale solo nella scena italiana, vi accompagno con Italian Groove. In apertura vi ho dato il mio contatto social e già qualche special friends mi sta contattando su Messenger, su Salvatore Silvestri, Sly SLY, ma vi do anche il riferimento del gruppo Facebook Italian Groove, dove ci sono tante informazioni che possono interessarvi, per esempio le varie messe in onda di questo programma, i link dei podcast e tutte le playlist per andare così a dare un'occhiata agli artisti che passiamo settimanalmente in ogni playlist. Quindi iscrivetevi per ricevere costantemente le notifiche, i vari aggiornamenti al gruppo Facebook Italian Groove. Altra bella novità è di un DJ che ha origini greche, arriva da Salonico, si chiama George Pandelidis, ma è uno che frequenta l'Italia, che ha prodotto di recente un bellissimo disco dal titolo Summer Love per l'etichetta appunto bolognese, la Irma Records, che è protagonista proprio in questa parte iniziale, in particolar modo per il settore Irma Dance Floor. E lo sentiamo in questa parte iniziale di Italian Groove con questa sua traccia, Beach House, George Pandelidis.

Siamo rimasti in tema di sonorità elettroniche, dance, house in questa parte iniziale di Italian Groove, visto che abbiamo sentito questa traccia, questa produzione The Pond, uscita a febbraio 2026, che viene fuori dalla collaborazione di un noto produttore catanese e compositore come Gosol Map, Salvo Dab Bruno, che ha collaborato con il giovane cantatore e producer italo-inglese Jack Bloom all'anagrafe Jack Abete. Hanno così tirato fuori questa produzione per conto della Space Echo Records. Ora invece diamo spazio in questa parte della puntata di Italian Groove ad una bella novità. Nel mese di settembre è stato pubblicato il secondo album di questo collettivo che arriva da Bologna, i Venus Ship. All'interno di questo album ci sono sonorità eclettiche che spaziano dall'easy jazz al funk, a sfumature pop, swing e hard rock. E c'è questa traccia che dà proprio il titolo a questo secondo lavoro della formazione Venus Ship, questa che si intitola Impossible Escape, che sentiamo ora a Italian Groove.

Siete su Centrale Milano ed abbiamo appena sentito Thinking Back, traccia questa dalle sonorità soul, jazz, funk che si univano nel classico stile di questo progetto, quello storico Soul Jazz Unit, composto da Piero Masciarelli alla chitarra, Emiliano Pari all'organo, nonché autore della traccia, e lo storico batterista Marcello Surace. La traccia è stata pubblicata il 25 settembre dall'etichetta bolognese La Irma Records. Nello stesso giorno è uscito un singolo aggiuntivo del trio bolognese dei Savannah Funk. Aldo Betto, Blake Franchetto e Joseph Boasa hanno pensato di aggiungere, dopo la pubblicazione di Behind the Eyes, il loro album uscito a febbraio, hanno aggiunto questo singolo che sentirete tra pochissimo. Singolo che ha visto collaborare con loro tanti musicisti, e con l'uscita del loro singolo avvenuta il 25 settembre hanno annunciato anche l'importante tournée europea che vedrà i Savannah Funk di scena live a Newcastle, Londra, Vienna, Berlino e molti altri luoghi ancora. Li sentiamo con questa novità, questa La Bè dei Savannah Funk.

fino in fondo abbiamo sentito la traccia Espresso, che fa parte del disco del debutto del quartetto romano della batteria. Disco si intitola come la band stessa, che è composta da quattro musicisti: Emanuele Bultrini, Davide Nettarini, Paolo Pecorelli e Stefano Vicarelli. Debuttarono proprio nel 2015 su etichetta Penny Records, pubblicando questo lavoro ricco di tante belle sonorità che spaziavano molto tra suoni funk, breakbeat, rock progressive e influenze cinematografiche. Molte tracce si ispiravano fortemente al mondo delle colonne sonore e delle sonorizzazioni italiane proprio del passato, degli anni 60 e 70. Il nostro bellissimo viaggio radiofonico, sempre all'insegna di solo good vibes e sonorità italiane, ci porta invece a sentire qualcosa che è stato pubblicato all'inizio di questo 2026. Era il febbraio 2026 e su etichetta milanese Record Kicks, la formazione del Calibro 35, sempre di Milano, ha pubblicato questa versione estesa del disco Exploration. Exploration Deluxe Edition, che contiene la bellezza di 14 tracce. E io ho scelto di suonare questa settimana, all'interno appunto di Italian Groove, questa traccia che è una cover di un classico di Bob James che risale agli anni 70. La sentiamo ora qui a Italian Groove, firmata Calibro 35.

0: Italia in Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.

Era Maraviglia questa traccia che dal titolo poi al sesto album del produttore, polistrumentista e percussionista italiano Gabriele Poso. Questa produzione uscita nel mese di giugno di questo 2026 ha segnato un capitolo importante della sua carriera artistica, essendo la prima pubblicazione e prima release ufficiale della sua nuova etichetta discografica indipendente, la AG Records. L'album contiene 7 tracce e le sonorità che si intrecciano all'interno di questo bellissimo viaggio di Gabriele Poso sono sonorità che vanno dalla disco italiana fine anni 70 a ritmiche afro-caraibiche, afrobeat, il tutto poi arricchito da una profonda sensibilità verso il jazz e il funk, un po' la base delle produzioni proposte da Gabriele Poso. State seguendo Italian Groove, questa programmazione musicale che vi accompagna la settimana, un'ora settimanale insieme a me, insieme a Sly, ma soprattutto a tanti nomi della scena italiana che propongono delle ottime good vibes, come due nomi che stanno collaborando dallo scorso anno 2025, il DJ produttore Nicola Conte e l'altro producer Nicolas, pseudonimo di Nicola Loporchio, hanno messo su questo progetto dal nome Tema 2. Lo scorso anno 2025 hanno pubblicato 2 EP e nel mese di maggio di questo 2026 hanno così unito entrambi gli EP. C'è stata una bella evoluzione perché è stato pubblicato l'album Universo Astratto, dove ci sono appunto tutte le varie produzioni di Nicola Conte e Nicolas. Ho intenzione ora di farvi sentire questa versione un po' rinnovata che trovate all'interno di Universo Astratto, traccia che si intitola Macumba de Oxalà, di Nicola Conte e Nicolas a Italian Groove.

Centrale Milano e un finale di questa puntata di Italian Groove di questa settimana, dove abbiamo sentito e sentirete tra poco produzioni uscite sempre in questo 2026. Poco fa abbiamo sentito la traccia Diavolo in pelliccia da parte del cantatore foggiano Giargo, Giorgio Michele Longo, traccia che ha visto collaborare con l'artista foggiano anche il collettivo Bahia Zaiana. Questa traccia appena sentita Italian Groove la ritrovate all'interno del suo EP Vacanze di massa del genere umano. Vi anticipo poi che

la chiusura di questa puntata di Italian Groove è affidata a un collettivo napoletano che spesso ritroviamo all'interno di queste playlist di Italian Groove, quello dal nome Numera, e nel mese di luglio hanno pubblicato il loro primo disco, l'album del debutto molto bello che vi consiglio, Gostamos de Cantar. E ho pensato di chiudere questa puntata con questo tributo al grandissimo Pino Daniele, na chitarra e nu guaglione, che fa parte appunto di Gostamos de Cantar, di questo collettivo dal nome Enumera. Ma ci tengo ora a ringraziare quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, fino al termine quasi di questa puntata settimanale di Italian Groove. Saluto e ringrazio tutti voi special friends che mi avete contattato su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. E prima di lasciarvi agli Enumera, vi invito a dare un'occhiata durante i prossimi giorni, ma soprattutto un ascolto alle versioni podcast, a tutte le puntate che trovate all'interno dell'archivio di Mixcloud. C'è questa piattaforma streaming accessibile per tutti quanti voi, e lì c'è un profilo free gratis per voi, Sly Mixcloud, per riascoltare appunto tutte le vecchie puntate di Italian Groove. Ci sentiamo la prossima settimana, a tutti quanti voi all the best and good vibes da parte di Sly, ora insieme agli Enumera.

0: écoutez Chantral et Milano sur 1575 kilocycles. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à chantralemilano@hotmail.com.
1: Va ora in onda. Bande rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio, per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

0: Un cordiale saluto da Antonello Napolitano e benvenuti a Bande Rumorose, edizione numero 65, il terzo appuntamento di questa nuova stagione 2026-2027. Per collaborare con noi, inviarci segnalazioni, notizie, rapporti d'ascolto o semplicemente per scriverci, l'indirizzo email è sempre lo stesso, banderumorose@dxfanzine.com. Vi ricordiamo che potete richiedere gratuitamente le nostre pubblicazioni, il mensile di DX Fanzine con informazioni e articoli e approfondimenti su radioascolto internazionale e a metà mese The Express, il supplemento dedicato agli ascolti dell'ultima ora con tutte le novità del panorama radiofonico mondiale. Vi aspettiamo anche sui nostri canali social, cercate il gruppo Facebook The Ex Fanzine, la nostra piazza virtuale per tutti gli appassionati, e se vi siete persi una puntata c'è il canale YouTube Bande Rumorose Channel. E infine, per non perdervi proprio nulla, seguite anche la nostra nuova pagina Instagram bande.rumorose.
1: Su Bande Rumorose, nessuna radio lontana. Su Bande Rumorose,
2: nessuna radio lontana.
0: Prima di leggervi il sommario, vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Questa edizione si apre con l'intervento di Andrea Lavendel, tra i massimi esperti di DXing in onde medie in Italia, che farà il punto sull'inizio della nuova stagione di radioascolto a lunga e lunghissima distanza sulla frequenza da 530 a 1710 kHz. Seguirà l'angolo dedicato ai vostri messaggi su Facebook e alla nostra casella di posta elettronica, che comprende anche le ultimissime notizie, le quali purtroppo hanno però in comune la cessazione delle trasmissioni in onde medie e corte da parte di alcune emittenti. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di vari emittenti operanti sia in onde medie che corte.

0: Tornano le grandi occasioni d'ascolto di X sulla banda delle onde medie, tra stagioni ad alto potenziale, segnali da oltre Atlantico, emittenti asiatiche e qualche gradita sorpresa dal continente africano. Ma cosa serve davvero per catturare i segnali più rari e lontani? Scopriamo tutti i dettagli, i trucchi e gli orari migliori in questo intervento di Andrea Lavendel. Ascoltiamo.
1: Un saluto e ben ritrovati ad Antonello e a chi ascolta Bande Rumorose. È inizio di stagione in onde medie un po' a rilento per quanto mi riguarda, ma generalmente all'insegna della partenza anticipata. Già dalla fine di agosto, infatti, arrivano molte segnalazioni che parlano di una stagione ad alto potenziale. Il ciclo solare sta lasciando la sommità del grafico per avvicinarsi velocemente alla parte bassa e devo dire che l'effetto comincia già a sentirsi dalla regolarità con cui le condizioni del Nord America si ripetono in questi giorni. Soprattutto direi a partire dagli ultimi 10 giorni, 2 settimane. Tra l'altro il numero di canali ascoltabili è nettamente aumentato per la chiusura di tante stazioni spagnole, quindi ci sono anche delle opportunità in più, se vogliamo. Nelle nazioni a nord delle Alpi, come UK, Olanda, Germania, senza cioè arrivare alla Scandinavia vera e propria, questo si traduce in segnalazioni anche dalla costa ovest del continente americano. Ci sono possibilità anche da noi? Beh, sicuramente sì, è stato fatto in passato, ma bisogna essere molto, molto fortunati. Orario migliore per il Nord America? In questo momento direi tra le 3 e le 5 UTC, ma anche un po' prima, se vogliamo. Una interessante New One ascoltata in questi giorni in Liguria è stata per esempio WJYZ, una gospel station dalla Georgia, totalmente in attesa sui 960 kHz. È decisamente rara, una stazione che non avevo mai ascoltato, ma è probabile che in quel momento, verso le 4.50 UTC, stesse barando, come si dice, trasmettendo con 5 kW diurni utilizzati al posto dei 390 watt del night time. L'altra faccia del pianeta onde medie è l'Asia, molto presidiata, come sempre, dal gruppo di colleghi attivi nelle regioni del nord-est. Anche qui le condizioni migliori si registrano oltre Alpe, ma non c'è bisogno di arrivare in Finlandia per ascoltare tra le 19 e le 20 circa raffiche di segnali giapponesi. Basta anche l'Austria dell'amico Christoph Ratzer. Dalle costanti osservazioni, soprattutto di Paolo Serena in Italia, si evidenzia comunque una buona fase, un po' per il Giappone, sono arrivati dei segnali giapponesi, ma soprattutto per la Cina e Taiwan, e anche India, Corea e appunto dicevo lo stesso Giappone. Queste stazioni con segnali effettivamente molto molto deboli riescono comunque ad affacciarsi sulla scena italiana tra le 20 e le 22 UTC. Sul fronte africano, infine, alle poche stazioni rimaste, sembra che riprenda il relay di Voice of America da Djibouti su 1431. Questa sarebbe una buona notizia. Chiudiamo ricordando la necessità di 3 ingredienti per la ricetta delle onde medie. Antenne direzionali, anche compatte, tipo le flag, i loop, mancanza di rumore elettrico e di scariche elettrostatiche che in questi giorni cominciano ad essere veramente pesanti, e soprattutto tanta pazienza nel sorvegliare la banda ed estrarre l'audio dalle portanti che sono compresse tra le frequenze europee.
2: Su bande rumorose nessuna radio è lontana.
3: Su bande rumorose nessuna radio è lontana.
0: Passiamo adesso alla posta degli ascoltatori e alle segnalazioni arrivate sul gruppo DX Fanzine e alla nostra casella di posta elettronica. Cominciamo con Giuseppe Anlieri di Milano, il quale sul gruppo Facebook DX Fanzine il 27 settembre, replicando ad un nostro apprezzamento per il video di un vecchio ricevitore attraverso il quale ascoltava bande rumorose su 927 kHz, scrive: Antonello Napolitano, grazie, troppo buono. Semmai sono io che ringrazio per la bella puntata di Bande Rumorose odierna. Si riferisce alla puntata numero 64, aggiungiamo noi. Noto con piacere che la regia e i jingles sono professionali. In poche parole, è un programma ben confezionato. Non solo i contenuti tecnici, ma anche l'estetica è piacevolissima. Grazie Giuseppe, hai sottolineato un aspetto che cerchiamo di curare al meglio, così come i contenuti, ovvero rendere il programma piacevole e divertente. Il nostro carissimo amico e fedele collaboratore Roberto Pavanello di Vercelli segnalava lo scorso 24 settembre, non solo sul nostro gruppo Facebook ma anche su tanti altri, che sui 1269 kHz Cope Zamora dalla Spagna stava irradiando il loop che invitava gli ascoltatori a risintonizzare l'emittente in FM oppure all'ascolto attraverso l'apposita app. Un'altra moritura, commentava poi Roberto, e aggiungiamo noi, così è stato. Cope Zamora ha cessato le sue trasmissioni sulla frequenza in onde medie di 1269 kHz lo scorso 29 settembre. Per questo motivo The Ex Fanzine numero 157, uscito l'1 ottobre, ha dedicato la foto di copertina a questa emittente. A proposito, se volete ricevere gratuitamente The Ex Fanzine, scriveteci. Tra i contenuti di questo mese, le consuete rubriche dei log, ben 6 pagine, le QSL ricevute ed un ricco notiziario di X, la cui fonte è l'ottimo sito dxguides.com, a cura dell'appassionato britannico Tony Rogers, che cura delle guide suddivise per continenti con la lista delle emittenti in onde medie e corte che praticamente fanno le veci dell'ormai defunto, nella sua versione stampata, World Radio TV Handbook. Aggiungiamo che sempre nei giorni scorsi è giunta un'altra cattiva ma non inaspettata notizia dal Regno Unito, dove anche le ultime stazioni locali della BBC in onde medie si apprestano a chiudere entro quest'anno. Le emittenti in questione sono Radio Cumbria su 837 kHz, Radio Derby su 1116 kHz, Radio Gloucestershire su 1413 kHz, Radio Norfolk su 873 kHz e Radio Somerset su 1566 kHz. Va detto che questa è la fine di un lungo processo di switch off cominciato 15 anni fa nel 2011, ma non è finita qui. Notizie dell'abbandono delle onde corte giungono pure dal Giappone. Anche se i giapponesi restano fermamente legati alle loro tradizioni, l'agenzia di stampa nipponica Kyodo News ha appena abbracciato la modernità, la praticità e il risparmio sui costi. Mantenere in vita trasmettitori per onde corte costa denaro e la stragrande maggioranza del suo pubblico riceve ormai i notiziari Kyodo News tramite internet. Uno dei motivi per cui l'agenzia di stampa continuava a usare il radiofax attraverso le onde corte era il fatto che internet non raggiunge gli equipaggi delle navi giapponesi, ma questo sta cambiando con nuove tecnologie che permettono alle navi di ricevere notizie o bollettini meteo via satellite. La Kyodo News era l'ultima agenzia di stampa al mondo ad inviare ancora i bollettini via radio fax. Con la cessazione di questo servizio si chiude anche un'epoca. I giorni del radio fax sono contati. Godetevi i pochi servizi ancora esistenti prima che scompaiano. Ed una notizia ancora più triste ci viene segnalata da Mauno Ritola, uno dei redattori del World Radio TV Handbook. Tony Curry, che negli ultimi 63 anni è stato proprietario e gestore di Radio 6 International, è purtroppo deceduto il 26 settembre nella sua casa sull'isola di Lismore. La sua famiglia esprime gratitudine per il sostegno ricevuto dai suoi numerosi amici e colleghi dell'ambiente radiotelevisivo e non solo. Radio 6 International proseguirà le trasmissioni, ma per il momento con un servizio leggermente ridotto. Molti di voi ricorderanno che Radio 6 International trasmette in onde medie sulla frequenza di 1467 kHz, in genere nei weekend, utilizzando il trasmettitore di Romul situato in Provenza, Francia, che vanta una potenza di 1000 kW. Naturalmente ci uniamo anche noi alla tristezza di familiari ed amici di Tony Curry. Un caro saluto infine ad un ascoltatore tedesco, Robin Berger, che ha captato bande rumorose in onde corte sulla frequenza di 6160 kHz martedì 29 settembre tra le 16 e le 16.30 UTC con un SIMPO 34444, dunque una discreta ricezione. Un rapporto d'ascolto con pochi ma inequivocabili dettagli circa i contenuti della trasmissione ricevuta e, cosa oggi molto diffusa, con allegati tre brevi file audio. Per ricevere il nostro programma trasmesso attraverso gli impianti nel nord della Germania di Shortwave Gold, Robin ha utilizzato un vecchio e ben noto ricevitore degli anni 80, il Kenwood R1000 collegato alla classica antenna long wire lunga nel suo caso 20 metri. A questo punto ne approfittiamo per ricordare lo schema delle trasmissioni di Shortwave Gold durante le quali va in onda bande rumorose. Tutti gli orari sono ora italiana, ovvero ora UTC più 2, il martedì alle 1 su 3975 e alle 18 su 6160 kHz, il mercoledì alle 22 su 3975 e 6160 kHz, il giovedì alle 18 su 6160 kHz, il venerdì alle 20 su 3975 e 6160 kHz ed infine la domenica alle 1 su 3975 kHz. Tutti gli orari, ripetiamo, sono espressi in ora italiana, ovvero UTC più 2.

0: ultima parte di Bande Rumorose è dedicata alle segnalazioni a cura di Roberto Pavanello delle stazioni in onde medie e corte ricevute nel suo QTH a Vercelli in Piemonte nei giorni passati. E cominciamo con Radio Sultanate of Oman attraverso il centro trasmittente di Mada in Oman su 639 kHz il 28 settembre alle 21.30 in arabo. Il programma è stato ascoltato anche sulla frequenza parallela di 1242 kHz, qualità della ricezione buona. E l'Iniki Radiofonia Teleorasi Eco dal centro trasmittente di Atene, la capitale della Grecia, su 729 kHz il 28 settembre alle 21.15 in greco, qualità della ricezione buona. Radio Cluj da Cluj in Romania su 909 kHz, ricevuta il 29 settembre alle 17.10 in lingua romena, qualità della ricezione buona.
1: Radio Cluj. Ascultă Transilvania.
0: Radio Huesca dall'omonima città in Spagna su 1080 kHz il 28 settembre alle 17.35 in lingua spagnola, quando andava in onda il notiziario regionale dell'Aragon, qualità della ricezione sufficiente.
2: Esta emisora es Radio Huesca. Cadena Ser.
0: Danco Radio, che trasmette dall'Ungheria, che sulla frequenza che andiamo a segnalarvi vanta la presenza di due trasmettitori sparsi sul territorio magiaro, ricevuta su 1116 kHz il 28 settembre alle 17 in ungherese, qualità della ricezione buona. Radio Albacete da Albacete in Spagna su 1116 kHz il 29 settembre alle 22.09 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. CBC Radio 1 da Sydney in Nova Scozia, Canada, Nord America, ricevuta su 1140 kHz il 29 settembre alle 04.30 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Târgu Mureș dal centro trasmittente di Brasov in Romania su 1197 kHz, ascoltata il 28 settembre alle 16.55 in romeno, qualità della ricezione sufficiente. Radio Castiglia da Burgos in Spagna su 1287 kHz il 28 settembre alle 22.08 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio XL da Birmingham nel Regno Unito su 1296 kHz, ascoltata il 24 settembre alle 21.30 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Premier Christian Radio da Londra, e questa emittente nella capitale inglese vanta due trasmettitori situati in siti diversi, ricevuta su 1305 kHz il 29 settembre alle 21.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Teheran da Teheran Goldaste in Iran su 1332 kHz il 29 settembre alle 21.50 in lingua farsi, la lingua nazionale iraniana, qualità della ricezione buona. China National Radio 1 da Xinjiang nella Repubblica Popolare Cinese, ricevuta su 1377 kHz il 25 settembre alle 20.50 in cinese, qualità della ricezione buona. Harbour Light of the Windward da Carriacou, siamo a Grenada, stato insulare nell'area dei Caraibi, su 1400 kHz il 24 settembre alle 02.00 in lingua inglese, qualità della ricezione sufficiente.
3: This is the Harbor Light of the Windwards in Carriacou, Grenada. AM 1400 and FM 92.3 and 94.5.
0: Whiskey Foxtrot Echo Delta da Washington DC, Stati Uniti d'America, su 1500 kHz il 25 settembre alle 04:20 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Questa emittente è stata ricevuta da Roberto anche il giorno 28 alle 01:30 e anche in questo caso la qualità della ricezione è sufficiente.
4: WFED Washington, WTOP FM HD2 Washington, W283DG Sterling, WTLP FM HD2 Braddock Heights Frederick. Federal News Network is the news organization of record for the federal community. We are nonpartisan, non-political, and our job is to help federal government and contracting executives make informed decisions. We inform federal managers, contractors, and policymakers on issues related to the federal workforce, management, and acquisition, pay benefits and retirement, Defense Department, and federal IT. Nights and weekends, we air Washington Nationals, Capitals, and Wizards, and the Navy Midshipmen. We are the Washington, D.C. home of Navy Athletics. Download the Federal News Network app on the App Store or Google Play Store. Play Federal News Network on Alexa. Check us out on Twitter, Facebook, and LinkedIn. Federal News Network. Our mission is helping you meet your mission.
0: Proseguiamo con Radio Panji da Coventry nel Regno Unito su 1521 kHz il 28 settembre alle 21:35 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Lenta da Kaunas Sitkunai in Lituania su 1557 kHz ricevuta il 29 settembre alle 17 in russo, qualità della ricezione buona. Whiskey Foxtrot Mike Echo da New York negli Stati Uniti d'America su 1560 kHz il 25 settembre alle 04:15 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Ed è questa la terza emittente dal Nord America che ci segnala Roberto, a conferma di quello che diceva Andrea Lavendel nel servizio di apertura, che questo momento è particolarmente favorevole per la ricezione delle emittenti americane che trasmettono in onde medie. Proseguiamo con Radio Spakenburg, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ricevuta su 1611 kHz il 28 settembre alle 20:45 in olandese, qualità della ricezione buona. Radio Luca, altra emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, su 1620 kHz il 24 settembre alle 18:10 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Batavier, ancora un emittente non ufficiale che trasmette dall'Olanda, su 1647 kHz ascoltata il 29 settembre alle 17:50 sempre in lingua olandese, qualità della ricezione sufficiente. Technical Man, forse una delle più conosciute tra le stazioni pirata di antica data, tra l'altro dell'Olanda, ricevuta su 1656 kHz il 28 settembre alle 20:55 in olandese, qualità della ricezione ottima. Whiskey Charlie November Zulu da Marco Island negli Stati Uniti d'America su 1660 kHz il 30 settembre alle 03:10 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Non possiamo fare a meno di commentare che questa è la quarta stazione americana segnalata da Roberto nel corso dei giorni passati. Continuiamo con Radio Melkbus, emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 1670 kHz il 24 settembre alle 21:20 in olandese, qualità della ricezione buona. Music Wave Radio, emittente pirata che pare trasmette dalla Bielorussia, ricevuta su 3940 kHz, siamo passati alle onde corte, il 28 settembre alle 18:10 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Tarma da Tarma in Perù su 4775 kHz il 28 settembre alle 22:55 in spagnolo, qualità della ricezione sufficiente.

0: OCX4J, 1510 kHz, onda media. OCX4E, 4775 kHz, onda corta tropical, banda de 60 metros en amplitud modulada. OCW4A, 90.9 MHz, frecuencia modulada estéreo en Tarma. OAA4F, 95.5 MHz FM en Guasaguasi. OCZ4AM, 91.3 MHz FM en Acobamba. OAJ4G, 102.3 MHz FM en San Pedro de Cajas. Transmite Radio Tarma desde Tarma, Perú, en América del Sur.
1: Radio Whisky Delta Romeo, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, su 5800 kHz il 28 settembre alle 17.40 in inglese, qualità della ricezione ottima. La Voz de tu Conciencia da Puerto Lleras in Colombia, Sud America, su 6010 kHz il 24 settembre alle 02.50 con il suo programma religioso in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. Charlie Foxtrot Romeo X-Ray da Toronto in Canada, che ripete i programmi della concittadina Charlie Foxtrot Romeo Bravo, su 6070 kHz il 30 settembre alle 03.00 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
2: This is News Talk 1010, CFRB AM, Toronto, a division of Bell Media and an iHeartRadio station.
3: It's 11 o'clock. Your update from the CTV Toronto Newsroom starts now.
1: Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia, in Brasile Sud America, su 6180 kHz il 28 settembre alle 01.25 in inglese, qualità della ricezione buona.
4: Radio Nacional AM, Brasilia 980 e ondas curtas Amazônia 6180 e 11.780 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
1: Radio Home Jan, emittente pirata olandese, su 6280 kHz il 28 settembre alle 16.35 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Silence, emittente pirata che probabilmente trasmette dalla Germania, ricevuta su 6295 kHz il 24 settembre alle 18 in inglese, qualità della ricezione buona. Zeppelin Radio, altra emittente pirata, questa volta però di origine greca, su 6940 kHz, ascoltata il 29 settembre alle 17.40 in lingua inglese, qualità della ricezione buona.
5: You're listening to Zeppelin Radio, your free music radio station on shortwave. Feel free to send reception reports to zeppelinradiosw@yahoo.com. Again, that is zeppelinradiosw@yahoo.com.
1: Ed infine Radio New Zealand con studio a Wellington e attraverso il centro trasmittente di Rangitaiki in Nuova Zelanda su 7440 kHz il 24 settembre alle 16.40 in inglese, qualità della ricezione buona. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose, programma di X per chi è appassionato di radio e ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Prima di salutarvi vi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. Scriveteci per commenti, suggerimenti, proposte di collaborazione o per inviarci i vostri rapporti di ricezione, che potranno essere confermati con una QSL elettronica. Potete inoltre richiedere gratuitamente DX Fanzine, il nostro mensile, il suo supplemento DX Press. Vi aspettiamo anche sulle nostre piattaforme social, il gruppo Facebook DX Fanzine e il canale YouTube Bande Rumorose Channel, dove trovate l'archivio delle nostre nostre trasmissioni. Infine siamo anche su Instagram alla pagina bande.rumorose. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima settimana.
6: Avete ascoltato Bande Rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio. Per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: orologio che scandisce un tempo, attimi, istanti, momenti a fare di quel battito incessante vita, strade da percorrere, treni che passano, occasioni per fare delle scelte, per poi divenire racconto. Vita, quel gioco inesorabile che fa del respiro, attese, ansie, desideri che spesso possono essere sogni oppure per chi non accetta il suo svolgimento, incubi. Ma in tutto questo ogni espressione diviene racconto. È lì dove gli occhi, le orecchie, il tatto, il gusto, insieme a quel respiro diventano semplice emozione, mi soffermo a godermi l'esistenza di una pianta. Fioriscono gli oleandri. Bello, forte, colorato. Se vogliamo, può apparire persino scontato, banale, addirittura comune. Ma lui no, non si preoccupa. Lui vive in ogni dove, anche se lo danno tutti per uno di strada, lui non si offende. Sa fare il guardiano delle vie, il muro che ti ripara dai venti, l'ombrello lì dove brucia il sole. Lui, il più resiliente ai tagli, quello che può anche restare senza bere per giorni e giorni. Il suo sorriso può essere semplice o doppio, addirittura sa persino essere profumato. Sa talmente tingersi da essere uno dei fiori più variopinti. Lui sa esprimersi a piacimento, non ti chiede mai niente, ma se lo guardi attentamente capisci che è innamorato del mare. Perché lui sa di poter essere dappertutto, sa addirittura di poter anche volare, ma purtroppo non sa nuotare. E proprio per questo si incanta nel suo fiorire ogni volta. Che in
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie delle nostre valli, delle nostre montagne, attraverso le loro storie, attraverso le loro leggende, attraverso i loro paesaggi. E il viaggio di questa settimana ci porta in Val Serenaia, che è una valle della catena settentrionale delle Alpi Apuane e si trova sotto il monte Pisanino. È attraversata da un ramo del fiume Serchio, il Serchio di Gremolazzo. Ha una caratteristica, perché iniziamo sempre così, iniziamo un po' a raccontarla, giusto per avere un'idea. La sua caratteristica è la sua forma a U, che la rende unica rispetto a tutte le montagne dell'Italia peninsulare. La valle poi, inoltre, è talmente famosa che viene visitata da tantissimi turisti ogni anno, e questo è molto bello perché ci fa sempre ricordare quanto è importante amare la montagna, andare a visitarla, e per fortuna in qualche modo c'è anche un pochino di ritorno a questo. Il nostro viaggio di Radio Inventa è appena cominciato, rimanete qua perché siamo appena approdati in Val Serenaia.

La conca della Val Serenaia Orto di Donna, delimitata dalle montagne che le fanno corona, il Monte Pisanino, gli Zucchi di Cardeto, la Foce di Cardeto, il Monte Cavallo, il Monte Contrario e il Monte Grondilice e il Pizzo d'Uccello, costituisce per la varietà del patrimonio geologico esistenti uno dei più importanti geositi delle Alpi Apuane. In realtà però è una scoperta abbastanza recente, perché nel passato la Val Serenaia non presentava un grande interesse per gli speleologi, ma all'improvviso questi sono quei segreti, quei tesori nascosti che ha la montagna. Nel 1994 tutto cambiò, perché dai calcari selciferi che affiorano in molte zone, un fungaio trovò sul versante est della valle l'entrata di una grotta. Provate a essere in questa situazione. Voi siete lì, state cercando funghi. Chi è amante della montagna li cerca normalmente. E all'improvviso cercando dei funghi trova l'entrata di una grotta. Beh, poteva sembrare una scoperta qualsiasi, in realtà quella era un patrimonio nascosto, perché iniziano a esplorarla e trovano la buca del Panè con saloni vasti come quelli dell'antro del Corchia, con gallerie larghe 15 metri, tantissimi corsi d'acqua e addirittura una cascata chiamata Pozzo Angel, alta 90 metri. Voi immaginatevi che meraviglia anche per questa persona che magari era lì semplicemente a cercare funghi e trova questo mondo. Beh, la montagna regala tantissimi tesori, non soltanto sopra, ma anche sotto.

E questa è Separa in Vetta e lo abbiamo accennato, il Monte Pisanino, Pizzo della Caranca, che è la vetta più alta delle Alpi Apuane. Allora, arrivati a questo punto, fermiamoci anche un attimo qua. Con i suoi 1946 metri di altezza, si innalza nella provincia di Lucca. Il Pisanino, insieme al Monte Prado, situato in Garfagnana, a nord-est di esso, è tra le montagne più alte appartenenti interamente alla Toscana. La vetta si trova nel comune di Minucciano. Allora, c'è una storia che è anche bella da raccontare. Secondo una leggenda, il monte si chiama Pisanino perché un principe pisano fuggì un tempo verso la Garfagnana. Qui trovò ospitalità presso un uomo e sua figlia, che si presero cura di lui. La ragazza si innamorò, ma, nonostante le sue cure, il giovane morì. Lo seppellirono poco distante dall'abitazione e la ragazza tutti i giorni andava a piangere sulla tomba. Ogni sua lacrima si trasformò in una pietra e in poco tempo si formò il più alto monte delle Apuane. Beh, bellissima questa leggenda, bellissima. Questa è Radio Inventa.

E sempre da queste parti l'abbiamo citato, ma fermiamoci a Minucciano, che è un comune italiano di poco più di 1700 abitanti, proprio Lucca in Toscana, proprio nella Garfagnana. Allora, iniziamo perché c'è una storia bellissima, perché tradizione vuole che nel luogo dove oggi sorge Minucciano, nel secondo secolo avanti Cristo si sia verificata la leggendaria battaglia contro i Liguri Apuani, nella quale il console Quinto Minucio Termo rischiò di vedere distrutte le sue legioni. I Romani ebbero comunque la meglio, al punto tale da far derivare il nome del borgo proprio dal console romano che ne uscì vittorioso. Tito Livio narra in effetti dell'episodio occorso al console Minucio, che fu assalito dai Liguri su un passo apuano nell'anno 561 di Roma, che è più o meno il 191 avanti Cristo, e riuscì a salvarsi anche grazie all'aiuto giuntogli da un contingente di Numidi. Beh, è bellissima come storia, perché voi pensate quanta storia, quanta letteratura, quanto orgoglio ci deve essere anche negli abitanti, e soprattutto alla fine quanto questo nome Quinto Minucio Termo è riuscito a passare nella storia, diventando così in qualche modo il luogo, anche il nome, anche di questo borgo.

E questa è Separa d'Inverno e continuiamo a raccontare un pochino dei monti che ci sono da queste parti. Ci fermiamo adesso sul Monte Grondilice, che è un rilievo montuoso alto 1809 metri e si trova sullo spartiacque che segna il confine fra le province di Lucca e Massa Carrara, nella parte settentrionale nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane. E avremo modo poi nelle prossime puntate per raccontare ancora un po' di più la meravigliosità di questo parco naturale delle Alpi Apuane, ma rimaniamo sul Monte Grondilice e ancora una volta fermiamoci un attimo, non lo raccontiamo da sopra, ma proviamo a raccontarlo un pochino da sotto, perché il Monte Grondilice riveste un'importanza fondamentale per la speleologia italiana, in quanto ospita due tra le più profonde grotte individuate in Italia: l'abisso di Olivifer, profondo 1215 metri, proprio sotto la vetta, e l'abisso Satanachia, individuato nel 90 ed esteso a una profondità di 1040 metri nel 2010. Allora, voi provate a immaginarvi 1000 metri di dislivello, vuol dire 1215 o 1040 metri di dislivello, vuol dire che non state andando su, ma state andando giù o all'interno della montagna. Immaginatevi quanta vita, quanti misteri, quante storie possono nascondere non solo queste montagne, ma tantissime delle montagne del pianeta e quelle italiane. Chissà magari quante leggende sono state scritte, narrate, costruite proprio grazie a queste grotte. E chissà che quante vite sono state salvate, quante vite si sono perse lì all'interno di uomini, di animali, quante ere geologiche hanno visto. Che meraviglia! Questa è la meraviglia della.

0: Questo è sempre Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, Uniform 2 Roma Papa Quebec, e questa è Radio Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB e molto molto di più. E molto spesso abbiamo parlato del mondo dei radioamatori come una grande community e della radio come una grande passione che non si sviluppa soltanto nell'etere, soltanto attraverso le parole, soltanto con un messaggio che passa, arriva e poi finisce lì. No, c'è un modo attraverso il quale i radioamatori riescono a trasformare questo momento in un ricordo che dura nel tempo, anche qualcosa di tangibile, attraverso le cartoline. Le cartoline sono un qualcosa che i radioamatori si spediscono per confermare una chiamata, per aver ricevuto una chiamata. È un messaggio fisico che segue un messaggio nell'etere, ma in realtà le QSL sono molto molto di più, perché trasformano in un ricordo, in una emozione quella comunicazione, quel messaggio. E oggi ne parliamo insieme a Francesco, IZ1 Kilo Victor Quebec, che è già stato con noi, ci ha già raccontato un sacco di cose, ma proprio sulle QSL ha tantissimo da raccontare. Innanzitutto, grazie mille Francesco per essere ancora qui con noi e grazie mille per poterci raccontare qualcosa su questo incredibile mondo delle cartoline che si scambiano i radioamatori.
1: Buongiorno da Italia Zulu 1, Kilo Victor Quebec, Francesco. Luca, nel meraviglioso mondo del radiantismo ho tantissimo da imparare. L'esperienza però mi ha insegnato una lezione preziosa. Raramente ho appreso qualcosa dai leoni da tastiera o chi si limita a criticare. Al contrario, tutto quello che so da amici radioamatori animati da una vera passione e da un'infinita pazienza, che hanno dedicato tempo a spiegarmi ciò che non conoscevo. Naturalmente io non sono qua a insegnare niente a nessuno, voglio stuzzicare la vostra curiosità. E oggi vi volevo parlare delle QSL, la cortesia finale del collegamento. Per chi non è addetto ai lavori, le QSL sono delle cartoline illustrate, più o meno disegnate, più o meno fotografie, più o meno vignette, che i radioamatori si scambiano una volta che avviene il collegamento. Sono la cortesia finale del contatto.

radio. La sua conferma, tangibile. Scusate, leggo qualcosa perché ho preso degli appunti, se non mi scordo le cose. Il nominativo della stazione, ovvero il nostro nome e cognome in radio, il nome di battesimo, la località dove si trasmette, la data e l'orario UTC, che sarebbe l'orario di Greenwich. E come spesso dicono i colleghi americani, il collegamento di X dura poco tempo, la QSL dura per sempre. Questo radioappassionato terrà, come faccio io, cioè dei raccoglitori, con cura tutte queste QSL per molti anni e anche per tutta la vita, e speriamo che le tenga mia figlia anche quando sono crepato. Allora, le QSL generalmente si chiedono per le ricezioni più impegnative. Io sinceramente lo chiedo anche per gli amici, per le facili o quando faccio qualche attività speciale. Comunque ognuno ha una sua politica delle QSL, molti rispondono solamente quando, come si dice, la stazione è solo rara o insolita, altri rispondono a tutti. Io sono tra quelli che rispondo a tutti a prescindere, perché se mi chiedono la QSL gli fa piacere sicuramente riceverla. Poi se ascoltate una QRP è secondo me fondamentale mandargli la QSL, perché con bassa potenza si fatica sempre a concludere il QSO e lo renderete felice. Poi anche gli SVL fanno la stessa identica cosa, e gli SVL bisogna rispondergli, perché loro non hanno la possibilità neanche di come si dice, di avere un feedback, e sono sempre molto contenti e molto molto appassionati. Quando ti chiedono la QSL te la mandano, gli fa piacere al 100%. Poi a volte capita di collegare un'isola rara sui 30 metri, si dice il peccato ma non il peccatore. IOM a volte vai a vedere su QRZ e ci sono alcuni che non è che fanno come me, che ti rispondono e vai in bureau oppure via posta e tutto sommato. Cioè, ci sono alcuni che sono abbastanza, come si dice, no, furbi non è, un po' forse anche offensivo, però comunque ci sono anche delle di Expedition che costano tanto, quindi l'OM, che vi dicevo, ha precisato che si considera QSL, che se uno vuole desidera avere la QSL cartacea sono $5. Minchia. Se sì, poi aggiungono che se vuoi la conferma digitale, anche per questo servizio, vuole $5. Quindi non solo per la QSL cartacea voleva i soldi, ma anche per il digitale. Quindi c'è gente che addirittura non dà neanche il log. E adesso via posta è più bello, ma è costoso. Via bureau ci mette un po' di tempo, bureau ARI, che praticamente sono trasmissioni cumulative di tante QSL, noi si porta nella sede ARI, almeno io sono socio, divido per tedeschi oppure come si dice, mettiamo i nominativi suffissi, F, MM sono i francesi e così via, mettiamo tutti i suffissi, infiliamo il Japan, mettiamo nella cartellina, loro aspettano che l'abbia collegato io, l'abbia collegato altri soci dell'ARI, arrivano un mucchietto e li trasmettono tutti quanti a Milano, quelli lo smistano, e poi c'è il bureau internazionale, il bureau diviso per zone, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, e comunque queste qua sono le più carine, quelle secondo me di carta, perché ti danno proprio il senso della scrittura, la